0: Di Francisco Tarrega avete ascoltato tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.
1: Benjamin Britten. A Hymn to the Virgin per soli e coromisto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato A Hymn to the Virgin per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.
1: Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: di Charles Perry avete ascoltato tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.
1: George Gershwin, Do Do Do. Pianista William Balcombe.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato Do Do Do, pianista William Balcom.
1: Anonimo del XIV secolo, Saltarello IV, ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Abbiamo ascoltato il Saltarello IV nell'esecuzione dell'ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Francesco Cavalli. Magnificat, 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss.

Concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti, Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

0: Anton Bruckner, avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Dio onnipotente nella foresta, io sono beato e felice nella foresta. Ogni albero mi parla di te. Quale splendore, Signore, in queste valli, in queste altezze è la pace che occorre per servirti. È come se ogni albero della campagna mi dicesse santo, santo, o dolce silenzio della foresta, chi può esprimere tutto ciò? Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui Comincia, la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione di Radio 3 per la cura di Federico Vizzaccaro. Ed è bello aprire con parole del genere, tratte da un appunto personale, poi divenuto famoso, che Ludwig van Beethoven tracciò su un foglio di schizzi attorno al 1815, parole che sintetizzano quella fusione fra sentimento panico della natura e sentimento del sacro che animava il compositore di Bonn e lo spingeva spesso ad allontanarsi dalla città e a trovare appunto rifugio, quiete e contemplazione nelle campagne attorno a Vienna. E nella sua icasticità questo appunto rappresenta un ottimo viatico all'ascolto di una delle sinfonie più note e amate della produzione di Beethoven, ovvero la sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68 pastorale, a cui Giovanni Bietti, pianista, compositore, musicologo e soprattutto eccellente divulgatore, come sa bene chi segue le sue lezioni di musica su Radio 3, ha dedicato il suo ultimo saggio nella collana Dentro la musica, pubblicata da Carocci e curata proprio da lui. È una serie di brevi introduzioni alla lavori precisi, l'incompiuta di Schubert, la Bohème di Puccini, i concerti brandeburghesi di Bach oppure le ultime tre sinfonie di Mozart, ed è una collana che ha il pregio di adottare un linguaggio per così dire inclusivo verso una molteplicità di lettori, ma senza semplificare i concetti e prevedendo gradi diversi di approfondimento. Per esempio in questo libro il lettore meno esperto di dettagli tecnici potrà anche con l'ausilio del glossario fine testo entrare nella struttura e nella concezione della musica e seguire così il singolare intreccio che nella pastorale si crea fra sviluppo della forma e suggestioni per così dire extra musicali, però senza rischiare di trovarsi un po' spaesato da analisi specialistiche che non padroneggia. Allo stesso tempo però è prevista una sezione di approfondimento ulteriore destinata, ecco, forse a un bacino di lettori con qualche competenza in più, e si va dall'appassionato che magari in passato ha fatto studi musicali ma poi li ha abbandonati, al giovane studente di conservatorio, di università. E i capitoli introduttivi del volume invece ci offrono un inquadramento della sinfonia pastorale nel delicatissimo momento storico in cui si colloca la sua genesi, ovvero la Vienna delle guerre napoleoniche e anche del periodo che intercorre fra le due occupazioni francesi del 1805 e del 1809, un contesto i cui effetti si riverberano nella sensibilità di Beethoven, accompagnando forse un'evoluzione già in corso negli ultimi anni di quello che viene un po' semplificando definito il periodo eroico, cioè fra il 1800 e il 1809. Il volumetto tratteggia anche il retroterra estetico musicale della sinfonia pastorale, quello cioè della sinfonia caratteristica settecentesca, subspecie appunto pastorale, che Beethoven conosce e che allo stesso tempo trascende con la sua opera. E io proprio da qua vorrei partire con la nostra scaletta musicale, cioè da uno degli antecedenti del lavoro beethoveniano, la sinfonia pastorale in re maggiore, opera 4, numero 2 di Johann Stamitz, da cui ascoltiamo ora il presto iniziale nell'interpretazione del concerto Köln.

E questo era il primo movimento presto dalla Sinfonia Pastorale, opera 4, numero 2 di Johann Ojan Stamitz, interpretata dal Concerto Köln. Stamitz è stato un violinista, compositore, didatta boemo, vissuto fra il 1717 e il 1757, quindi morto giovanissimo, ma è stato anche uno dei più importanti sinfonisti della generazione precedente a quella di Haydn. Grazie alla sua attività compositiva, ma anche direttore alla corte del principe elettore Carl Theodor di Mannheim, questo luogo divenne un centro musicale di primissimo livello con una delle più brillanti orchestre dell'Europa centrale che colpì profondamente il giovane Wolfgang Amadeus Mozart. Ciò che rende pastorale la Sinfonia di Stamitz non è tanto l'evocazione dei suoni della natura, il canto degli uccelli, il mormorio del fiume come in Beethoven e in altre simili composizioni, ma alcuni tratti musicali che sono convenzionalmente associati alla musica delle comunità rurali, per esempio l'utilizzo di bordoni intermittenti, melodie di ispirazione popolareggiante che talvolta possono ricordare il canto yodel, ad esempio, ma anche la stessa enfasi data nella strumentazione e anche nella distribuzione delle parti al corno e all'oboe, che però può essere sostituito quest'ultimo dal flauto. Era abbastanza frequente, anche se non sistematico, che queste sinfonie pastorali o pastorelle, come venivano chiamate, venissero eseguite durante le feste natalizie. Infatti Stamitz cita un canto natalizio boemo che gli ascoltatori dell'epoca probabilmente avrebbero riconosciuto, ovvero Nesem vam novini, che vuol dire porto la buona notizia. Fra gli antecedenti di Beethoven nell'ambito del genere sinfonico pastorale, Giovanni Bietti, nella sua introduzione alla Sesta Sinfonia pubblicato da Carocci, cita uno particolarmente interessante, ancorché sconosciuto ai più, e cioè la grande sinfonia di Justin Heinrich Knecht, che è stato un compositore tedesco vissuto fra il 1752 e il 1817, una composizione del 1784, il cui titolo Le Portrait musicale della natura, cioè il ritratto musicale della natura, tradisce evidentemente una vocazione pittorica palese, e questo lavoro mostra, nota Bietti, alcune stupefacenti affinità con il suo corrispondente beethoveniano. Innanzitutto il numero di movimenti, 5 come in Beethoven, tutti contrassegnati da un titolo descrittivo, anche qui l'analogia, e di cui gli ultimi 4 collegati tra loro come in Beethoven. C'è un temporale, orage, in terza posizione, la conclusione è dedicata a un inno di ringraziamento e di gioia, intitolato La natura, trasportata dalla gioia, eleva la sua voce verso il cielo e rende al creatore le più vive grazie attraverso canti dolci e piacevoli. Traduco dall'originale francese. Ora, tali e tante affinità, che evidentemente non possono essere casuali, mostrano due cose. Non solo che Beethoven conoscesse questo lavoro, ma che abbia voluto palesemente collegarsi alla tradizione a cui questa pagina apparteneva, anche forse per creare, anche questo lo dice Bietti, un rapporto chiaroscurale fra la sesta e la quinta sinfonia, che ricordiamo ebbero la prima esecuzione la stessa sera, il 22 dicembre del 1808, in un concerto monografico tutto beethoveniano con un programma di una vastità inconcepibile per lo spettatore di oggi. E noi adesso ascoltiamo dalla sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven, in primo movimento piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker con la direzione di Herbert von Karajan nel 1962.

E siamo sempre all'ascolto di Qui comincia su Radio 3. Questo era Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker. In questo primo movimento, piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven. Il titolo scelto per questo movimento, con la sua enfasi sull'elemento soggettivo dell'esperienza della natura, si riconnette alla precisazione che il compositore decise di apporre sul frontespizio della partitura proprio per mettere in guardia da un'interpretazione, se vogliamo, troppo banalmente descrittiva dei caratteri della partitura, ovvero mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei, ovvero più espressione del sentimento che pittura. E quindi attraverso il filtro del ricordo, del sentimento soggettivo della natura, o meglio ancora di quel tra atmosferico che unisce il soggetto e il paesaggio, vanno letti anche alcuni degli elementi, se vogliamo, più letteralmente evocativi, mimetici della partitura beethoveniana, per esempio i versi degli uccelli nel secondo movimento, oppure il temporale nel quarto. E nel suo libro sulla Sinfonia Pastorale, pubblicato da Carocci, Giovanni Bietti fa alcune considerazioni molto interessanti su come però nello sviluppo del primo movimento le soluzioni messe in campo da Beethoven riescono a rendere, per così dire, la forma processuale della nostra percezione dell'ambiente. Ciò che forse ci sorprende maggiormente nella sinfonia beethoveniana, scrive Bietti, è la precisa qualità analitica del ricordo, l'acutezza e la profondità con cui il compositore riflette sulle piacevoli sensazioni e sul modo di rappresentarle, evocarle, trasfigurarle. Immaginiamo di trovarci di fronte a un paesaggio naturale, una vasta campagna, una spiaggia davanti a un'ampia distesa di mare. La prima sensazione che abbiamo è quella di un paesaggio ordinato, immobile, statico, di un'armonia per così dire cosmica. Osservando più attentamente, però, ci rendiamo conto che quel paesaggio è continuo movimento, e quindi, dice Bietti, un movimento interno e che man mano che osserviamo mostra il suo carattere naturalmente irregolare. Se ci facciamo caso, le foglie, il prato si muovono in modo diverso, le onde non sono mai uguali. E nello sviluppo del primo movimento, la parte più processuale della forma sonata, cioè quella in cui i temi sono sottoposti a un lavorio interno, Beethoven avvicina, per così dire, in musica questo modo analitico del sentire umano. In alcuni istanti, scrive Bietti, e qui leggo riassumendo anche un po', il brano procede giustapponendo blocchi prolungati di suoni immobili dal punto di vista armonico, ciascuno basato cioè su un singolo accordo, senza cambi di armonia, e quindi del tutto statico in senso funzionale, ma allo stesso tempo ogni blocco è caratterizzato da un incessante movimento ritmico che, riassumo, sovrappone in maniera irregolare gruppi di quattro note ai violini, più flauto e poi oboe, e gruppi di sei note alle viole e ai violoncelli. E questo effetto irregolare, irrazionale, poliritmico rende per l'appunto la nostra percezione del paesaggio naturale, e per questo, dice Bietti, stavolta modelli non ce ne sono. È qualcosa che il compositore crea praticamente dal nulla. Per contro, conclude Bietti, memori di questa soluzione beethoveniana saranno il Wagner del Mormorio della foresta nell'atto secondo del Siegfried, o il Verdi di Aida nella scena sul bordo del Nilo all'inizio dell'atto terzo. Ascoltiamo ora il quarto movimento della pastorale di Ludwig van Beethoven, Tuono e tempesta allegro. Questa volta è l'orchestra di Stato bavarese diretta da Carlos Kleiber, altra registrazione storica dal vivo questa volta, il 7 novembre del 1983.

Ludwig van Beethoven dalla Sinfonia numero 6 in fa maggiore opera 68 pastorale. Abbiamo ascoltato il quarto movimento Tuono e tempesta allegro nell'interpretazione di Carlos Kleiber con l'orchestra di Stato bavarese in una registrazione dal vivo del 1983. Perdonate un po' l'entrata a gamba tesa, ma come è noto e come avrete sentito, il temporale pian piano si placa e la sua coda sfocia nell'ultimo movimento con il suo Hirtengesang, ovvero questo canto pastorale affidato prima al clarinetto e poi al corno. In realtà anche in questo quarto movimento, nota Giovanni Bietti, Beethoven fa uso della sovrapposizione poliritmica fra gruppi diversamente caratterizzati, dice, per raffigurare il rombo del tuono che si avvicina. Beethoven, dice, si rende conto che il rumore del tuono non ha un'articolazione interna regolare, periodica, e inventa una scrittura ritmica originale per renderne musicalmente il sordo crepitio. In alcuni istanti del brano i violoncelli e i contrabbassi suonano contemporaneamente gruppi di 5 e di 4 note e quindi questa, dice Bietti, è una soluzione molto più articolata e complessa rispetto al tradizionale uso del tremolo per evocare appunto immagini temporalesche. E arriviamo sempre sulla scorta del saggio di Giovanni Bietti sulla pastorale di Beethoven, che esce per Carocci al quinto e ultimo movimento, per l'appunto canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta. La forma che Beethoven sceglie per questo finale è quella del rondò, e questo rappresenta un unicum rispetto alle altre sinfonie, laddove invece la scelta sistematica per i finali dei concerti pianistici, perché, scrive Bietti, il rondò era una forma che consentiva di mettere in luce, fra le riprese variate abbellite del tema principale e gli episodi contrastanti, da una parte il virtuosismo del solista e dall'altro la sua dialettica fitta con l'orchestra. Evidentemente le motivazioni che spingono Beethoven a concludere la pastorale con un rondò sono di tutt'altra natura, e secondo Bietti nel progetto formale di questa sinfonia così diversa dalle altre, Beethoven, e quello cito, aveva bisogno di un finale simmetrico e rilassato dopo le articolazioni irregolari del terzo e del quarto movimento, di una forma più circolare rispetto alla forma sonata che aveva utilizzato per terminare le precedenti sinfonie. Così Giovanni Bietti. Potremmo anche aggiungere, volendo, che l'utilizzo della forma ritornellata ciclica si potrebbe riconnettere da una parte alla evocazione della ripetizione formulare tipica della musica popolare rurale, tant'è che tanti commentatori hanno associato questo movimento al Ranz de Vache svizzero, e poi anche alla dimensione di lode e ringraziamento esplicitata dal titolo, e quindi la ripetizione del tema potrebbe assumere una sorta di valenza litanica, perché come nei canti di lode, in cui la reiterazione di formule costituisce proprio un mezzo di insistita invocazione e glorificazione, anche qui il ritorno ciclico del tema potrebbe tradurre musicalmente l'atto di rivolgersi ripetutamente alla divinità in segno di gratitudine. E infatti non è un caso che anche nel Portrait Musical de la Nature di Knecht, che dominavano prima, l'inno conclusivo è un inno con variazioni, quindi un altro tipo di forma basato sulla ripetizione. Ascoltiamo quindi, esattamente da dove l'avevamo lasciato, il quinto e ultimo movimento della Sinfonia numero 6 in fa maggiore opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven. Ritorniamo all'interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, quinto movimento, canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta, nella interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker, che era in un'incensione del 1962. E ci sono tanti aspetti del saggio Guida all'ascolto di questa sesta sinfonia firmata da Giovanni Bietti, che esce per Carocci, che meritano attenzione. Per esempio il capitolo iniziale di inquadramento storico, che mostra come la ferita della delusione beethoveniana per il tradimento degli ideali illuministico-rivoluzionari da parte di Napoleone e le occupazioni francesi di Vienna del 1805 e 1809 si accompagnino non casualmente all'emergere di una ispirazione più lirica e intima. Occupazioni francesi di Vienna del 1805 e 1809 si accompagnino non casualmente all'emergere di una ispirazione più lirica e intima nella parabola del compositore,

diverso la pastorale, ponendo enfasi cioè sugli aspetti programmatici, come è stato tipico della recezione romantica, o per contro sulla dimensione squisitamente strutturale, pura assoluta del pensiero musicale beethoveniano. Il libro di Bietti riesce, devo dire, in maniera allo stesso tempo semplice e acuta, a mostrare come i due aspetti siano in realtà inscindibili e che anzi l'equilibrio prodigioso e anche concettualmente molto profondo che Beethoven costruisce fra queste due istanze è proprio uno degli elementi che fa della Sinfonia numero 6 un grande capolavoro dell'arte musicale. Ci lasciamo con To the Mountains di Lizzie McAlpine, Nomen Omen, è il caso di dirlo, in cui la montagna diventa un rifugio di solitudine, di riconnessione con se stessi. A seguire il GR, la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, e quindi un caro saluto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In primo piano la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina. Oggi, dopo i colloqui di ieri con Putin, Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev.
3: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E tre ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov, al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili: lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le due capitali. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania con oltre 2 milioni di abitanti. I sondaggi danno in testa il partito di ultradestra AfD guidato da Ulrich Siegmund. Toccherebbe il 40% dei consensi, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la Germania sarebbe la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra torni a guidare un land tedesco.
2: Il femminicidio di Lorena Esceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal cavalcavia via della 1 in Toscana, prima di suicidarsi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Ascoltiamo l'appello del padre di Lorena, rivolto alla politica e alle più alte cariche dello Stato.
5: Sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, aveva tanti sogni nei progetti. Prendete provvedimenti.

0: affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
1: E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Schlein.
2: Dopo Bari, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Policoro, in Basilicata. La premier ha rinnovato la solidarietà alle aree colpite dall'umbifragio e ha sottolineato quanto fatto per il sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo.
3: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
1: Forum di Cernobbio, oggi in programma l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. La giornata di ieri è stata animata dal faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e va cambiata profondamente, per Monti un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale, in lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo.
2: Indagini in corso per fare piena luce allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
4: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
5: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
4: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
5: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
4: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
5: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
6: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
5: Bruno Sokolov, GR3.
1: La mostra del cinema di Venezia, la giornata appena trascorsa, ha visto il ritorno di Nanni Moretti in Laguna con la sua opera in concorso, Succederà questa notte. È stata la giornata anche di Lance Oppenheim con Prime Time. Ovazione per il fuori concorso degli Oasis, Don't Look Back Anger.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI, Radio 3.
10: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
8: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 20 secondi di domenica 6 settembre. Come ogni domenica partiamo da uno sguardo alle copertine dei magazine internazionali e in particolare oggi abbiamo scelto di cominciare da Courrier International, che è l'internazionale francese, potremmo dire così, cioè un settimanale che traduce gli articoli che considera migliori dalla stampa internazionale ogni settimana. Ha preso ispirazione proprio da Courrier International, il nostro internazionale, nato 3 anni dopo, nel 1993, mentre appunto la versione francese nacque nel 90, è giunta ora al suo numero 1870, leggiamo sulla sua copertina, costa 5,20 euro in edicola. Sulla copertina che abbiamo qui davanti a noi si vede il titolo Les États-Unis voient rouge, gli Stati Uniti vedono rosso. C'è un'immagine con al centro Zoran Mamdani, il sindaco di New York, e Alexandra Ocasio-Cortez. È un'immagine stilizzata come se fossero delle icone, su di loro piovono dei coriandoli rossi e c'è una folla acclamante alle loro spalle. Si legge sulla copertina: sulla scia di Alexandra Ocasio-Cortez e Zoran Mamdani, la sinistra radicale conquista sempre più giovani americani e scuote il Partito Democratico a 2 mesi dalle elezioni di metà mandato. Il editoriale di Courrier International, che spiega la scelta della copertina, a firma Claire Carrard, che è la direttrice, dice così: è una piccola rivoluzione quella che ha segnato l'estate americana, mentre Trump continuava a prendersela con il mondo intero, con i migranti, con l'Iran, con l'Oman, con Cuba, con il Canada. In casa sua si sentiva tutt'altra musica. Nel giro di poche settimane in tutto il paese diversi candidati dei Socialisti Democratici d'America, DSA, Democratic Socialists of America, hanno vinto le primarie del loro partito in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Stiamo parlando in Michigan di Abdul El Sayed, in Florida di Angie Nixon e della giovanissima avvocata Melat Kiros in Colorado. Volti nuovi che scuotono l'establishment democratico, dice Courrier International. Ci torneremo nella sezione degli approfondimenti e segnaliamo che anche un'altra rivista, The Nation, rivista progressista americana, ha una copertina dedicata allo stesso tema. In questo caso il titolo è The Insurgent's Moment, il momento degli insorti. Al centro ci sono le immagini colorate un po' in stile pop art di 6 figure centrali di questo movimento, diciamo così, dell'ala sinistra del Partito Democratico. Fra le 6 figure le più note sono nuovamente quella di AOC e Mamdani. The Nation sottolinea che questi insorti stanno rivitalizzando il Partito Democratico, accompagnati da un'impennata della partecipazione elettorale che ha permesso a giovani politici, sfidando candidati espressione dell'establishment, di vincere le primarie. Quindi ben 2 riviste internazionali danno spazio a questo tema. The Economist, invece, il settimanale inglese, ha una copertina del tutto diversa, dedicato a Nvidia. Sta trainando il boom dell'intelligenza artificiale, il gigante produttore di Graphics Processing Units, GPU, i chip che alimentano l'intelligenza artificiale. Questa domanda insaziabile globale ha reso Nvidia l'azienda più preziosa al mondo, con un valore di 5,4 trilioni di dollari. Ricordo che è stata fondata da Jensen Huang, un imprenditore ingegnere elettrico statunitense di origini taiwanesi, che appunto è lui stesso cofondatore di Nvidia, continua a seguirla fin dagli inizi. Nvidia, che ha preso il nome nel 93 dalla parola latina che significa invidia, il colosso americano ne suscita davvero tanta, dice The Economist nella sua storia di copertina. L'anno prossimo potrebbe diventare l'azienda più redditizia al mondo, generando un utile netto di 370 miliardi di dollari. Entro il 2029 il suo fatturato potrebbe raggiungere i 1.000 miliardi di dollari. Sono le 6:58, noi passiamo alla parte degli approfondimenti con Fabio Ganci alla console, Filippo Travaglio in regia. Ricordo anche che Anna Maria Giordano segue la cura del nostro programma. Ripartiamo allora da quella copertina di Corriere Internazionale, andando a leggere uno degli articoli dedicati a questa ondata rossa, tra virgolette, nel Partito Democratico americano. A New York, Mamdani mette alla prova le sue promesse e la sua politica delle buche nelle strade. Andiamo a scoprire di cosa si tratta leggendo Courrier International. Il primo mandato di Mamdani è appena 8 mesi e sono davvero sorpresa a tutto ciò che è riuscito a realizzare, afferma la commentatrice progressista Sara Pechegno su USA Today. È riuscito a congelare gli affitti di circa 1 milione di abitazioni e a fare passi avanti verso un sistema universale e gratuito di assistenza all'infanzia. Ricordiamo che quello degli asili è un grossissimo problema a New York. Nonostante le difficoltà legali, si legge sempre su questo articolo di Courrier International, che cita anche pubblicazioni americane, cerca di far pagare ai newyorkesi più ricchi la loro giusta quota attraverso la tassa sulle seconde case. Accanto a queste grandi promesse elettorali, i problemi più piccoli vengono affrontati strada per strada, spesso attraverso i social network. Il mio feed di TikTok è pieno di newyorkesi che chiedono l'aiuto del sindaco quando no notano qualcosa da migliorare nel loro quartiere, e la squadra di Mamdani risponde.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reisetirol. Hier sind die Nachrichten mit Manuel Raffin.
2: Die US-Gesandten Witkoff und Kushner sind unterwegs von Moskau nach Kiew. Laut Landeshauptmann Kompatscher kann sich Südtirol dank der Autonomie weltoffen und mehrsprachig weiterentwickeln. Das Wetter heute sonnig bei 25 bis 32 Grad. Nach einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau reisen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Kiew. Präsident Volodymyr Zelensky will die Gesandten von US-Präsident Donald Trump heute in der ukrainischen Hauptstadt empfangen. Der Besuch soll im Schutz einer von Zelensky und Putin erklärten örtlich und auf 3 Tage begrenzten Waffenruhe stattfinden. Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Der Tanker war offensichtlich nicht mit Öl beladen. Dem US-Militär zufolge war der Angriff eine Vergeltung für mehrere Attacken der Iraner auf amerikanische Kriegsschiffe in der Region. Der Festakt zum 80. Jahrestag des Pariser Vertrags ist im Kursaal Meran vor hunderten Gästen feierlich und in Anwesenheit von 2 Staatspräsidenten begangen worden. Die Präsidenten von Italien und Österreich, Sergio Mattarella und Alexander van der Bellen, wurden mit dem Großen Verdienstorden des Landes Südtirol für ihren Einsatz um die Autonomie geehrt. Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte, die Autonomie sollte als wirksames Schutz- und Entwicklungsinstrument bewahrt werden, damit sich Südtirol weltoffen, europäisch und mehrsprachig weiterentwickeln kann. Südtirol-Schwimmbäder haben aufgrund der vielen Hitzetage im Sommer deutliche Zuwächse verbucht. Für das Lido am großen Montiklersee in Eppan war es die beste Saison seit 6 Jahren. Die gestiegenen Betriebskosten konnten gut aufgefangen werden, denn wegen der vielen Hitzetage musste das Schwimmbad nur sehr wenig geheizt werden, sagte der Direktor des Lido Montikl, Stefan Runker, zu Rai Südtirol. Bettwanzen werden in Südtirol zunehmend zum Problem. Bis vor 10 Jahren galten sie als ausgerottet, doch jetzt werden sie meist durch den internationalen Reiseverkehr in Hotels, Hütten und Transportmitteln eingeschleppt. Untertags halten sich Bettwanzen in Innenräumen versteckt, erst nachts werden die Blutsauger aktiv. In der italienischen Fußballserie A hat Inter am Abend Napoli mit 3:2 besiegt. Tabellenführer bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz Roma. In der deutschen Bundesliga ist Bayern München erstmals seit 2 Jahren nicht mehr Tabellenführer. Die Münchner kamen auswärts gegen Aufsteiger Schalke nicht über ein 0:0 hinaus. Das Wetter? Der Tag bringt strahlenden Sonnenschein, die meiste Zeit ist es wolkenlos. Nach Frühwerten zwischen 10 und 18 Grad steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 25 bis 32 Grad. Auch am morgigen Montag scheint am Vormittag die Sonne, am Nachmittag entstehen ein paar Gewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol Sonntagsmusik.

0: Hier ist Radio Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Hier geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bienvenue dans les news à notiziar ladin de la domenica. In que dan tratter con qui argomenti principali? Il Bundesland Tudesch Sachsen-Anhalt weil tini lites in que pur parlament local. Gran interesse pur la resultat in celvel international pur via de la resultat che pur esporte il parti de mandarta estrema AfD an resultat sur al 40%. Festeiniert il Museum Ladin pur l'anniversar di 25 ein. Spo un altro tema il gran cialte, le conseguenze per i craps, le Dolomite, se facciamo un bilancio della cerimonia di 80 anni del Trattato di Parigi, sta in Iramarang in presenza di presidenti di Austria e Italia. Tenke ardora l'er che spo la Coppa del Caffè tema in cui è i 10 comandamenti. Moi giunta in proie mettu manco la politica a livello internazionale, del Bundesland Tudesch Sachsen-Anhalt veneltini lites in cui per il Parlamento locale. I details con Stefan Pescolderung.
3: 1,7 milioni di cittadini e cittadini scaldati dall'IT. Adena l'ITA che doa d'usdè un gran interesse, in c'è a livello internazionale, e per il partito contesté Alternative für Deutschland, AfD, cattles prognoses l'Italia delle sezioni passate, tres albu un risultato di inciar o passa al 40%, e pudesci namai raggiungere una maggioranza assoluta in cui. Le urne ne rascolute dalle 6 da Sara. L'AfD, con so candidata c'è Ulrich Sieg, o con sue visioni radicali, scrittoria. Da udai il do dal risultato l'Italia sarà buon da mazzo un governo locale. Trop dipende dal risultato in cui, tanginante da altri partiti, sarà disponibile a fare una coalizione. Disponibilità che ne è cinacamonia data. Per precitesi del Sachsen-Anhalt il nuovo protestante contro l'estremismo di mandarta che caratterizzava l'AfD. Con questa lita però l'AfD incede se profilè per le lite a livello nazionale della Germania e il attualmente è un gran malcontento con il governo attuale da CDU e SPD. La tema di una radicalizzazione della Germania è grana da perdere troppo, tanto più è stato con il passato storico del nazismo.
2: In modo un argomento, le celebrazioni stanno in Iramarang e 30 desmostre il gran valore dell'accordanza Gruber de Gasperi per lo sviluppo dell'autonomia della regione Trentino-Südtirol. Trattano la cerimonia a Marang in presenza di presidenti d'Italia e Austria Sergio Mattarella e Alexander van der Bellen. Al presidente della provincia hanno compacer ricordé ci che nu descritte da 80 anni che un compromesso mu che aspo al bu un gran successo d'auring le sport un gran sviluppo. Al jung compacer.
4: Heute können wir feststellen, dass die Schutzinstrumente ihre Wirkung entfaltet haben und allen drei Sprachgruppen die notwendige Gewissheit geben, nicht benachteiligt zu werden. Dieser Schutz und diese Sicherheit sind der feste Boden, auf dem wir uns begegnen und auf dem aus einem friedlichen Nebeneinander Schritt für Schritt ein wertschätzendes Miteinander wächst. Es liegt an uns, den Reichtum und die Möglichkeiten der Vielfalt noch stärker zu nutzen.
2: Il presidente dell'Austria, Alexander van der Bellen, ha detto che Südtirol è una parte speciale dell'Europa che non è in grado di spartizione, ma di unione tra l'Austria e l'Italia. Al jung van der Bellen.
5: Südtirol ist eine Erfolgsgeschichte, ein Sinnbild für ein geeintes Europa. Der Glaube an Dialog und den guten Kompromiss ist etwas, was wir uns auch in Zukunft in Europa und darüber hinaus orientieren können. Aktuell, nebenbei gesagt, vermisse ich sehr häufig diese Vernunft, den guten Willen und die Verhandlungsbereitschaft in anderen transnationalen Problemfeldern.
2: Il presidente dell'Italia, Sergio Mattarella, alza fuori il rapporto di stima e amicizia cala con van der Bellen. Il Trattato di Parigi non è un compromesso banale, ma un modello che vuole ciò vuol dire in cui. Mattarella ricorda le figure di De Gasperi e Gruber, due statistiche al più da minè, una soluzione innovativa della tragedia di due grandi veras, con conseguenze drammatiche per la regione Trentino-Südtirol. Un ruolo importante al più per lo sviluppo dell'autonomia in cui la Repubblica italiana istituita nel 1946 tres referendum. Al giung Mattarella.
6: La Repubblica Italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà, condizione che l'Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura.
2: In suo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per chi non sa di più sulla storia dell'autonomia, sono i punti di aiuto del Farange di analisi delle tappe storiche che portano la situazione attuale. Il Dang Mangza è una brochura nuova dalla fuori della provincia autonoma di Balzan, dal titolo 80 dell'accordanza di Parigi. La brochura il testo con i punti di aiuto di esperti importanti di storia, come Carlo Romeo, Hans Heiss, Walter Obwexer e Esther Happacher. In più contiene la brochura nuova in cui testi di diplomati internazionali Gregor Schusterschitz e Fernande de Varenne e la giornalista Lili Gruber. L'analisi dal punto di vista del gruppo linguistico Ladine in cui presenta la brochura scritta da Werner Pescosta dell'Istituto Ladine Micura de Rue. La pubblicazione nuova è stata fatta per Ladine italiano e tedesco sul sito web della provincia di Balzan. La traduzione del ladino è stata fatta dal Servizio Linguistico della Provincia Autonoma di Balzan e dall'Istituto Ladin Micura de Rue. E modo un argomento 25 anni passato all'inaugurazione del Museo Ladin Castello Tora San Martin, l'anniversario di festeggiare in ir con de più manifestazioni. Al diun, Stefan Pescolderun.
3: Ci chiede per esce che un progetto ambizioso è diventato un tocco del cuore dell'identità ladina. Un'identità che vir, che si muda e che pulsaia tra esinante. In ciò pon lì il programma per i 25 anni del Museum Ladin Castel de Tora San Martin. In aggiungo dell'anniversario, il linier di Matteogina Scorsciung, la Val di Murings, a Duma Giovanni Michie e Hervik Prinot, per Baie de Geologia e la Contrada da Paur. Dalle 5 in Anspo, l'atto ufficiale di festa. Da qualche linea alza fuori la funzione del museo di un certo secolo. Il museo è la compagnia che fuori oggi fa manifestazioni, ma è un'invito attivamente all'ingazzo, la storia e la cultura ladina. Il giunto in caso Stefania Pichaider-Sorapera, presidenta del Consiglio Scientifico del Museo Ladin.
7: Il Museo Ladin compie 25 anni, che è una bella data, una data importante, una data che si ricorda che il Museo Romagna in vita è un po' segnante, ne tratta mania di ci questi, ma anche di ci quel di Danke, di ci questo rando man, perché il Museo collabora bene al di d'ancora mes lavori con la società, mes te cont dai problemi, mes te cont le idee, le visioni che hanno al di d'ancora e mes ince contribuì al fatto che nostra società mes si mude e che nostro mondo mes ni salve. E arati che cosa veni dut fatte che il museum e perché il sono ince der ligra da poter in questa tloa fa questa festa dum con tutto il team del museum.
3: In cella direttura del Museo Ladin Caterina Molin alza fuori l'importanza dell'anniversario del certo secolo.
8: È una grande emozione poter festeggiare 25 anni del Museo Ladin, un certo de secolo. Io capite che già che il museo non è un'entità isolata, ma è veramente un intrecciamento di fadie, ma anche di passioni. In cui vorremmo celebrare il presente. Io vorrei ringraziare tutti i miei staff. Al momento sono in 7 persone che lavorano tra il Museo Ladin Castel de Tor e il Museo Ladin Ursus Ladinicus, la con festeggia che già in Kina già in attività. E pensano in che alle fondamenta di ciò che sono, che lo di ai dipendenti, dipendenti, direttori, presidenti da denant, ma danno tutto ciò che è in ant del danni. Io res tutta l'occasione di ringraziare tutti chi è la creata di questi anni, gli amici del museo e tutti i visitatori e visitatori, ma anche tutti gli artisti, artisti, musicisti, musicisti, chi sa finché o venuto la sua collezione, tutti i casi fanno il nostro patrimonio.
3: Ha detto Caterina Molin, direttore del Museo Ladin. Il giungin c'è cicco Stefania Pichaider Sorapera sauda pur da ogni del Museo Ladin.
7: Io odio che il museo è un museo che romagna curioso, che c'era alla società, che c'era cicco ven domani a cicco este, che ha una coscienza dal gran valore che porta in Nant, le Ladin sono avvise in bello 2000 anni che le trep, e è una cosa qual der um grande valor, mo quanto um valor por chegar a cedida da capique que são e da capique que eram extra que quinharam.
3: Nesadit, Stefania Piccia e del Sorapera. In ieri l'incendio presentena in rescida a noi dal titolo Trame di Valle, un'analisa delle trasformazioni socio-economiche e culturali della Valbadia di ultimi 50 anni, piangia dal Abitè. Il diung l'antropologa Valentina Campesi.
9: Questa ricerca nasce proprio da una volontà del Museum Ladin di andare a indagare tutti gli aspetti un po' relativi ai cambiamenti socio-economici e culturali che sono intervenuti soprattutto con lo sviluppo turistico. Quindi uno sguardo proprio sulla contemporaneità della Valbadia e andare a vedere come è cambiato anche l'abitare in valle. Infatti le domande principali sono state sì, assolutamente lo sviluppo culturale, socio-economico in relazione al turismo, ma poi proprio andare a vedere oggi come si costruisce il contesto sociale della Valbadia, quali sono gli attori, in che modo sono in relazione tra loro e com'è soprattutto suddiviso il potere di influenzare il contesto. Uno degli elementi, il focus principale è stato appunto quello abitativo e della casa, proprio perché la questione legata all'abitare è emersa come centrale, come un mediatore in grado di andare ad approfondire, analizzare tutti gli aspetti che sono poi relativi sia all'economia ma soprattutto anche alla cultura.
3: Adit Valentina Campesi, la festa d'anniversario in ieri giù da Inant in Sara con Aurela Curta musicala.
2: E modo un argomento di più tocci di crapsa di stacchecca sta sedma delle Dolomites alla do di esperci una delle cause principali del mutamento climatico, con il permafrost che si delega al giung Simon Moroder.
10: Fuori in autumn, il giù sasta nos crapsa, poi do la festa della Gran Santa Maria e un giù più metri cubic di materiale e cresce due luoghi di Francia. Due in traunite stung di, la conseguenza del clima che si muda, Audio la minunga dell'esperto Hervik Prinoz, paleontologo del Museum Ladin.
11: Tlo pudastl bang vestach, ka tlo sad laga bel plan il permafrost. Chissas io nic giuda na autazza auta, buona mantra saurai 2500 metri, i loos comancia livel permafrost la Dolomites. Sambang shol parai iamatu plu verso sud, buona hier il permafrost più a manco ad scomancia la 2700 metri, ma can climatu plutosha nord, bona longbel a 2500 metri. I cash pudasse ben vester de cascajo ca quizás van da un tel livel bandwout.
10: Cajin sta fo shalichaut, un di plutchaut de foch.
11: De quich dis can clionijou, quizás fo va al livel di 0 gradi a passa 4000 metri, e che li zegte straordinär. I kanke ungs grand schaut, po bel plan, scomancia al permafrost. As et lege, i sasch ne tang nie plu adum, ma jacl pel gsta adlatscha, i un purschik na kolla. Kis tlos format el schwantas, i pona magari basta na pluja, weit ega i pona se stacca kis sasch. Kasi zegte bandebo normal.
10: Il sasla Dolomites si plan de schwantes i buges u la klega posaite.
11: Kas ie bang anga an fenomen naturel, schnaus ti chalong an taura duci krabs da Dolomites ong naus gsta gran mužnatas, gis gran blocchi, gis sasci, kal vol di kasi forsuz du. Ma sambang, kul schau da man klimatik, pudas le ban vester ka kas sarasan fur plu i plu. A jak la dlaccia slega, il permafrost va fur plu verso l'auta, iperkal uniral pericol sambang fur major.
10: Ce posso un fare contro questi fenomeni?
11: L'unico io c'è l'è da fare contro il mutamento climatico e che può un'unione di noi fare. Stimmi a noi, noi possiamo fare un'unione, un'unione di noi può fare e un'unione pittà sparani di CO2 che porta a noi clima.
10: Non è detto il paleontologo Hervik Prinoz. A dod l'esperto in nia da messaggio erz, ma la va di scurda di c'è l'è più avvisa di coccoli smudrà e crepsi la Dolomites.
2: E temperature più alte, scot la miseria, sintano in cecalichi sdis, con temperature sure 20 gradi, le svelate sladinas, da misdenke e pras 30 gradi al zang. In cedomis del prodio bel tam, con le temperature che salsa cemun pug. L'ona de cialtnis accompagnaia in cecemotlmete mangla prossima edema, con poi starval niora in plu. Dang mercuels po prodio una diminuzione le temperature. Il notiziar la dingseroia chi lo di lang di osta attenzione a Roman Clara microfon e da Edi Pleichner alla tecnica. La programmazione ladina va zeninant con la coppa dal caffè, tema in cui è i dies comandamanc. Un buon domistecimo a dottes crantes e a duccanc con i programmi di Rai Ladinia.
1: La Coppa dal Caffè, anche ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi ladins della RAI.
12: Buongiorno a voi che mi ascoltate su Chloe e no, Hugo Senoner, l'exploit di Mülporca per ragione. Martin Lecher è il chef redacteur del Sonte e no, Hugo Senoner, l'exploit di Mülporca per ragione. Martin Lecher, hier als Chefredakteur des Sonntagsblatt. Dann war

24 ora un placat con scritt su i 10 comandamenti. Tutti i scolari si sono obbligati ad imparare ad amans i 10 comandamenti. Ma su un casta è free su un gruppo di genitori e ha fatto un processo. Mica gli avvocati a produrre il processo. I 10 comandamenti è mo for taquei su di tutte le scuole pubbliche. Interessante che aveva niente. Smea che alla gran parte della gente plesce più 100.000 regole e leggi che non ulge a cic quel bel dia sa dit ti 10 comandamenti. Che ci sottostù da alcune mangs del Texas. I naus, che di giungs a naus, sono castati.

Storicamente è la Gitanscila. Il popolo ebraico fu schiavo dell'Egitto. Ma un bel dì chi schiavi gli stai buoni di mucce. Ma che pona gli ruet il deserto o la da d'gun sani di vita. Pur un po', tutti chi schiavi gli stai buoni di sopravvivere. C'è hai pa fa. E Dio ha dato due sas con scritto su i 10 comandamenti. Se i schiavi se tang a questa legge, pona vivrai. E se i stagnia ai 10 comandamenti, pona morirai. In Cile è la stata. Per 40 anni hai vivuto il deserto e è pona diventato un popolo. E ha imparato a vivere la comunità e io diventa comunità in popolo cognitivo. Che vuol dire che se la gente è buona di ulghe ai 10 comandamenti, buona hai un futuro e diventa grande importanza. Cognit, chi schiavi impara a non più strette, a non di brugerie, a non rubare, a non mazzare e a creare a quel bel dia. E chi 10 comandamenti se dice che tutti quei che mantengono queste 10 regole che avrà un bel futuro. Ma intanto, ci succede per le nostre ragioni? Vi conti un episodio.

ei liet la Zeitung, che la prima enas de mei i de studafuoc c'è la for de rumè sull'ambient

il bosc e la stredas. Cugli de studa fuoc va anche un grum de mutons e mutans. I fur abini su un grum de marocca sui portois e do la sienas. I giovani sfeix maruia, cicn vengen fur smacà, camions de roba. Smea che son duc persones che en da più importanza alla roba che compra, dut va me smacà de mezz in cila la natura patas. I de studa fuochi i giovani son castas domanda, ma son sa propi duc tan da patoc? Non sa propi più di gung respect per la natura e per il mondo? Che dut ie me più marocca e usa e getta cocchi digi italiani? E dal momento che il mancia il respect, for più gente vuol che fece nuova leggis per impedire questa miseria. Da una parte l'ongs dut belli bon, ma dall'altra parte son patocci. Tredaina, la lia e usanza e natura c'è la de fe il possibile per fe rispettare la natura e la convivenza. E più chi comembri feis, più vani saura tanria che lia sfe rispettare. Son questa ve conti in altra storia. Dan 2000 anni, i primi cristians a Gerusalem a anga c'è la dvestra una con la popolazione. E a udu che sun stredes de Jerusalem ie una gran povertà e che dut puzza e clie un grum de daldam. La gente oa fam, cioli che ai fo dut schiavi di romani. I primi cristiani a uduit che mo sasa fe zec, ma ciepa? Ei sam tu adum ias comincia a fe na bona joppa per la tide ai pures, al manca zec de ciaut. In scila ie nasciu la prima mensa la storia. I coc la gent ie unida. O puduc fam, meca pona se a sviluppa un stritoz. A Jerusalem vivoa nia me judires, el fo gent da dut il mont. I trups de quix oa fam. I per cal ies unic a la mensa di prim cristiani, meca son casta i nasciu na viera d'antar pures. Chi giata pa da maia na jopa? Mei judires o anche gli altri? Gli apostoli sa pona abina meca d'antrei fo anche un gran stritoz. Chi apa il dert de giappe na jopa? Gli apostoli de questa crisa siamo tu adum e a dejuna un dì intir e a pria a quel bel dia e pona e teut na decision. Duc po avei na jopa e mozic, duc po slasce battege, duc po conviver de la comunità di cristians con l'obbligo de viver del spirito di 10 comandamenti. E cas fa il scomanciament del gran succes che prim cristiani oa. Ei fa ben udui da duc, cioli che ei s'entresova di problems di autri e cialova de sa uni. Questa tattica pudesse vestir de aiut anche alla gente de Südtirol.

Neus om în Belont, Belamontes, la Dolomites, milion de persoanes que van a secri, put sang viver la ricazza til bangste, e pur un po dal fur plu miseria d'entre la famílies e cun la gent ora de ca. Pudessin pa anga de cash cajo mater su norden e fe na legge que gissa bang produce, ma coc digi italiani, fatta la legge, trovato l'inganno. E per ingannè nous Südtirol son campions. Chi olga pa alla legge sun streda, sui portois, la Wirtschaft, canc fabricon o canc son de bona uea su all'auta tna hutia nasconduda? Se la buon li fajon de gran matades che fej mel a nous e ai autri. E pona se mancia al respect. Ciul dica son fur plu individualist e egoist. Martin Lecher a rajon cant le scris ca angat a Südtirol fosl bon de mater su na tofla cun i 10 comandaments. Nomet scola manga tu uni buteiga e tu uni bar. E Martin Lecher fez la proposta. De no scri tu endausasses nia rubé, endausasses nia menti, endausasses nia bestemé i matzé. Ma descri, ma iesa tu te tan macaco que al didanquei mo ves a rubé, ves a menti, a bestemé, a rujnemel. I se te feses cas, pona ies propi en mouchat i da totu. Per cal, Jesu Christ a fat n'altra proposta. Quelque Olga a quel bel dia e fece quel que Jesus Christ a fat quel avrà un futuro. L'apostol San Giovanni te in Sivaniel fece di a Gesù chi que crea a te me quel fagerà anche operas que je fece e el non fagerà mo de majeres de quelles que je ei fat ciò dic io vedi dal perto il cielo, ha detto Gesù. Perché rispettiamo i 10 comandamenti e il nostro futuro sarà di sicuro garantito. Dice Hugo Senona, l'ex pluan di Mülpor, che va a Rusna, in Saudi, in Autriada.

0: 3 Südtirol, der Radiotipp. Abenteuer Jazz. Der Jazzclub mit Helga Plankensteiner und Michael Lösch.
1: Morgen Abend hören Sie Musik aus den persönlichen Empfehlungen einiger Musikerinnen und Musiker des Südtiroler Jazz Orchesters. Mit dabei sind unter anderem Mattia Kaltenhauser, Johannes Auer, Maria Pixner und viele andere.
2: Unsere Musikerin der Woche ist diesmal die englische Saxophonistin Cecily Strange. Als CD der Woche präsentieren wir das Album Arakatak vom Metropol Orchestra.
1: Abenteuer Jazz morgen Abend, wie immer auf Radio Südtirol um 19.40 Uhr.
0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Radio Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
3: Alle lässt da Sara.
4: Rai Ladinia. Notiziar.
3: Da buona sera dalla redazione ladina e buona edizione da questa edizione notiziaria da sera della domani. 20 anni è passata l'inaugurazione del Museo Ladin Castel de Tor a San Martin. Per l'occasione è l'inier nuitini nat de festa. Ci che piei a un progetto ambizioso diventa un toc del cuore dell'identità ladina. L'identità che vira, che smuda e che pulsaia tre sinant e il nu alze fora e nir. E gli uns un cash Stefania Pichaider Sorapera, presidenta del Consiglio Scientifico del Museo Ladin.
5: Le Museum Ladin complesse 25 anni, che era una bella data, una data importante, una data che si ricorda che il Museo Romagna in vita è un po' segnante, è una tratta mania di ciò che è, ma anche di ciò che è d'anche, di ciò che sarà domani, perché il Museo collabora bene al d'anche, ma lavora con la società, ma si conta dai problemi, ma si conta le idee, le visioni che hanno al d'anche, e ma si contribuì al fatto che la nostra società si muove, e a ratti che questo viene tutto fatto in questo museo, e perché sono sempre da ligra da poter in questa clara fare questa festa con tutto il team del museo.
3: In c'è la direttura del Museo Ladin Catarina Molin alza fuori l'importanza dell'anniversario del quarto secolo.
6: È una grande emozione poter festeggiare 25 anni del Museo Ladin, un quarto del secolo. E un capite che già anni che il museo non è un'entità isolata, ma è veramente un intrecciamento di fadias, ma anche di passioni. Al momento sono in 7 persone che lavorano dentro il Museo Ladin Castel de Tor e il Museo Ladin Ursus Ladinicus, la cui festeggia che già hanno i chine già in attività. E pensano in che alle fondamenta di ciò che sono, che lo di ai dipendenti, dipendenti, direttori, presidenti da denant, ma danno a tutti ciò che in antil danni.
3: Ha detto Catarina Molin. In ieri l'inizio presentata una riuscita nuova dal titolo Trame di Valle, l'analisi delle trasformazioni socio-economiche e culturali della Valbadia di ultimi 50 anni più anni dall'abitè. L'incidente con il parapante sta in questa fascia delle vicinanze della cima uomo sura a Suraga. Tome è giovane dell'Austria di 38 anni che ha instato dell'allarme dopo che ha perduto il controllo sul suo parapante per raggiungere la sua vita. Sono il posto e l'urvetraio per adusi del soccorso alpino, due con il giolo e un con il mezzo. L'allino è trasportato con il più trauma dell'ospedale Santa Chiara di Trant e di essere tre stepro senza stasso. Domani lunedì comincia il Südtirol Land Scuola Nui 2026-2027. Le scoline e scuole della Valbadia Gardana e l'indut 2895 scricite. Plavisa 581 la scolina, 1127 l'elementare, 673 la mzana e 523 la scuola alta o professionale. Di social media hanno sempre passato su due video di touch di Krapka di Staka e Peres che Brodo Rajeu. Ci sono potuto spesso le sgauze e il giorno di più da Simon Moroder.
7: Fuori notte, il giorno sasta, noi Krapps, poi la festa della Gran Santa Maria e il giorno più metri cubic di materiale e questo due luoghi di Francia. Due in traunite stundi, la conseguenza del clima che si muda, audio la minunga dell'esperto Herwig Prinoz, paleontologo del Museum Ladin.
8: Tlo pudastl bang vestach, ka tlo sad laga bel plan el permafrost. Kisas unit judan autatsa auta, bona mantra saurai 2500 metri, i loj kumancha livel permafrost la Dolomites. Sambang shal parai yamatu plu verso sud, bona il permafrost plu manca ad scumanch la 2700 metri, ma can climatu plu tosha nord, bona longbel a 2500 metri. I cas puda sa ban vester de cascajo ca quisas van da un tel livel bandwaut.
7: Ca gin sta fo shalichaut un di plu chaut de foch.
8: De quis dis can clionijo quisas fo va al livel di 0 gradi a passa 4000 metri, i calizekte straordinär. I kanke uns grand schaut, bau Bildplan, schumanch al permafrost, as et lege, i sasch ne tangnie plu adum, ma jak bel gsta atlatscha, i en purschik na kolla. Kis tlos formatel schfantas, i bona magari basta na pluja, weit ega i bona se stacka kis sasch.
3: Adit Hervik Prinot. Ed anda a schlüge il notiziar dunze chamonu dla dal meteo. Na presciun alta determinaia in ant il tamp mules masses d'aria va in plö labiles. Dan mis de daraldo manfetrin lung suradl. Da mis de danda dutta sara sarà la possibilitet va al temporal local dal cialt. Les temperatures plö basses di paes dla la linea sarà dumang danter 9 e 12 de gra. Canc calles plö altes ruvarà se valurs danter 21 e 25 de gra. Alla dod les previsions. In sue sunze ruva la fin de casta di Zungel notiziar da Sara, che lo vale in ant con la programmazione ladina.
4: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
7: Na bella e buona sera a tutti e a tutti che ascoltano su Radio Rai Ladinia. Mi nome è Simon Moroder. In cui vi ascoltano una trasmissione o la rugnerone di sport. Non è di un sport, ma di tre sport di un. E il piacere di avere da me dal microfono Isabel Hofer, di Urtigei, una giovane che fa giorni da giocare al palè per la Moldavia Pralsaute, in Cina, ma è la nascontra un po' di più che io agita un po' di storia sportiva che io vuoi da San Cristian a Fepea per il primo di Nagara agita drat interessante ma che non sconta è la mo' di più. Buonasera, ne da tante lut Isabel de Gractos Laurella de Contempo de Zec da Pitler hat ihr als Ditz verjaust du Fußballer Jörg Alpalais.
9: Buonasera, Dutsch, ich de Grammanjet. Ich fahre Jörg Alpalais per 5 Jahre. Ich komme in Chatlot Gdaina, ich bin ein Agita Persnung, und ich bin ein Leila Persnung.
7: Ein Level hat ein Band gebaut, ich bin in Südtirol, ich bin ein Leila hat ein Vorpommensch der Serie Benied, und ich bin ein Ratisch Quadros Stratbornes.
9: Ich bin genau in der Periode von der Persnung, so mit dem Level Schickel Busang, praktisch Leila. Ich bin Kriora, ich bin ein Persnung, und ich bin in der Schule. Prenang eben eine Person.
7: Bona, sowohl nie bell, o zuli ist es zu muda?
9: Ich bin im Muda-Sport, also auch ein Problem mit den Schnodeln. Ich habe eben so lasche, da joge a Palais, weil ich komme a saute. Ich komme schon mal a ein paar de Fitness Palestra, per chale de vari pri Schnodeln, i po doch kall fa in a posto, ich komme schon a saute.
7: I savon che troppo salta, conosciamo i runners, gran club, Claude Gardaina, come ha forgi una bellissima garage del half marathon. Salta per unio un giro, il dice da Rosme, i ciocei addò, e poi una posta salta o da Monsu o all'Andrata, che è una spesa un po' pluria, ma si lascia fare un cal, e se tu proprio psate, già salta per fare garage, o se mi dite, puoi fare gizze, che c'è le sane, e dratta fare un po' di sport.
9: Ma al cominciamento è passato già a saute e a Jacques Lissana, poi ho cominciato con un compagno e ho detto che sono buona di un balgon manch trainare per una mesa maratona. E con quello ho anche cominciato a saute e a trainare 3-4 giallena e da lì ho cominciato à sauter, à faire plus sport et à traîner un peu de plus.
7: Tu as dit que tu es un peu et c'est pas mon chou. Je t'ai gardé, donc c'est ta bonne de la faire.
9: Je fais mon chou de faire deux fois ton an parce que déjà c'est que mon chou.
7: Bravissima. Isabel Hofer, tu es sauté dans mes marathons. Et là, je suis bien, comme tu as dit, traîner un wagon de Jalena. C'est très bien de passer 20 km. Pot sa volnia a se, odor če se tu da lo, zdi fužinant karos, feži šipr proje a fe mjer tempo, ko je pa žita in adn poti karijera del saute.
9: Škomče man tulaj fe mjer tempo, da kšta me za maratona, pero pona in galink moj fa po mel alpe i po doj nje plu gans treniran nje žija saute. Poi proja Autri sport, c'è il fatto che ho iniziato a me quando vivo con la roda. Perché lei ha cominciato a vivere con la roda e poi ho iniziato a vivere con la roda, anche con i tati, per esempio. Poi, quando la gira mi ha scolpe, ho cominciato anche a saltare. Dato che facevo il 2 di 3 sport che non andrò a fare un triathlon, mi sono iniziato a fare il terzo sport. Ich komme schon auf Triathlon, da tut mir so ein Tag bell, ich kula roda ja saute.
7: Das nun sie hat die Tati, sie hat die lange vor Sport, kuna sie die Onkel, kal afa schali Tennis und jo kal pale. Die jo kal in mein Stand Sport Hotel Tennis.
9: Ma jung froa, muss sie die kei pro ein paar Dutsch Sport. Aber no, eigentlich nie. Vor sie saute mit paar roda. Sport.
7: Rung al Triathlon. Triathlon, nicht so gut, nicht bei der Parola, drei Sports. Aber ich rate, Klotter Deiner, nie 3% Gefäßkeil oder ein Asmaia und Dike, Church A, Wagad, ich habe mich da für ein Triathlon. Ich habe gesagt, ich sollte, ich rode, okay, aber da ist ein Angel, nur der, kann ich ein bisschen Blut drehen.
9: Ich habe genau das Leben erleben, ich gehe in Runners, bei Rods Gardena, aber nach Squadra der Triathlon dann eben Monia. Lia Povestrank, Jacques, noch so ein Bang, La Piscina, Magdolomit, aber noch nie ein Lick oder ein Meer eben Dauging trainieren. Ich habe zum Beispiel so ein Wagen jetzt auch gehalten, aber ich muss sagen, bei Fournée, bei Tag, bei trainieren.
7: Isabel, Perché non sapevo se non un triathlon, io per quello più sorts, diciamo più lunghezze, o io per il triathlon per un fatto, tutti i chilometri a sorte, roda e nude?
9: No, tutto da alcune discipline, c'è la olimpica distanza, la sprint distanza, quella è più corta, poi con Ironman, che è l'Ironman 70.3, e lo è circa 2 km nude, 90 km di roda in una mezza maratona. E poi abbiamo l'Ironman, che è praticamente la königsdisziplina del triathlon, e lo dobbiamo nude circa 4 km, poi giù la roda 180 km, e poi alla fine mi fai tutta una maratona.
7: Non da dire, Robs da match, già che... Ma un di tre è bello da fare, ma due o tre è tanto ora, se l'ora.
9: Per me gara, poi fa circa 5 ore e 50 di gara. E lo in Gallin, io sono un buon stancio.
7: Poi sono un po' stancio da 5 ore, poi. Contami un po' come c'è un genesca, un po' appartenente al garage, da già che... Come dici, poi c'è sotto, poi c'è quella roda, ma se tu anche prati training, fai due o tre robe, do l'altro di sasson quei vede sotto domani vede quella roda e dopo domani vede nude.
9: Ma tram doi da tre vedi magari in di me a saute un po' più lunge l'altro di vedi me quella roda poi dal di sulla levi da domani dan l'or vedi a fe un piccolo giro a saute e poi dal l'or vedi mo a nude e sadai domani e belau forte ca per trainieren durch drei Adum, durch drei Sportarten Adum. Ajak Kaljank zeigt, muss er trainieren. Ajak fournit cool la rada pour plus de drei Jahre. Ich bin dann da, ich habe sauté, ich habe la jams pour être mantre. Und pour quelqu'un muss ich immer trainieren. Ich kann leider vor, pas de sada oder du mania.
7: Chat s'appelle plus belle des drei Sports.
9: Rien da dit. Sauté, ich j'ai cool la rada, ich bin dann da, schal die belle. Mi si dì poi l'ultima disciplina sul praktisch sul terzo podio praktisch io nudé a Jacques. È l'ultima disciplina che ho cominciato a trainare e perché il primo mese è la pluria.
7: Diciamo forse tu belluna che ci va già a nudé o diciamo al mare o ci si lega pensi a me stessi sono sgurni un po' diciamo in Cina già che venivi a tangere lega ma che davanti un po' col training o hai perché c'è una roba che c'è un po' light
9: ma già sì che col training vang for più e più già anche lega e anche anche un bike un po' i progressi vang scialdi più già a trainare anche in generale a nudé
7: il triathlon ci comincia poi col nudé no? Poi allora ti la roda e poi per l'ultimo mosso te in pensi se tu risorda che stega poi ti risaura il ciocei e ti spudut mola no? Perché non c'è un compro per me con questa roda tutto mola anche da suze diciamo non c'è come c'è da togliere la roda con la roda
9: sì che l'assoluto è genau perché le forfank da sada o domani sono gita tanto nude e poi direct sulla roda a già che io non posso la mossa suze però poi don 3-4 sono neanche più
7: tu hai fatto per le un mese Ironman confesso tu pona ilo a savai tante forze possi per due per nude tante musse per momo reste diciamo no che trus da lo che da saute ti sbel stancia morta pona valania no ratica giang na roba che musram pu impare a di tante botte possi gi a fecas o sac no da lo sans sac
9: dai training sei c'alla sul puls per esempio kan vedi con la roda a tant watt vedi e poi loi pon audu kan mi jams vant a massa stanches per sei che son gita massa de botta e calm judo pon un po a chale tan veloce che podoi fornet la gara avai po mo energia per sate che is 21 km
7: e se tu clotz kai che te juda un trainer irate Tinovic Simon Stufer hier vor konnte konnte schon come trainer della hockey o la clafa la passa e stangebel un bonissimo lauch la hockey a un zu ange de grael rati a jac e kan man fide di a jac i vor trainiert dann die stai trainiert schali bang e perkal si stai tutta sa jong vor dann bin vor ma in ihr stand rati al zu drang a ti od di drang a ti cock das fe
9: al ma fa un pittel trainingsplan ola ma scria dun kan posi fe doi trainings al di per esempio kan ki mi ha fe me un per un po più potente per esempio i calma ju da schalde tant al dutz la fase un po dan la gara o la clie magari un po più zit
7: te si da la garge da coi per lo ja che mi da spegnere bel ruer la garge da dieses mai nir san salta massa questo un stank e poi lo valgun disc fes bella plonia o co la mazzaggi coi pam po il calendar di giorno si la dana tel garageda
9: gli è for circa nena dan la garageda o la con fes manco cal vuol nia dic fesi plonatnia anzi fesi plu pitla einheiten cal vuol di zauti men 5 km però magari cal un po plu veloce e doi distant il lo fesi plonatnia praktisch il di danti doi distant fesi plonatnia
7: Weil du weißt, dass er ein paar alte Devertie.
9: Ein Kerl, wo ich dran, ja, ich lo, tschallit passe.
7: Skur, imagini, ke, schon fisch ein Telsport, i porati, muss man vivre ein paar Outramanter, i prallé, ich hab's dit, nschi, parandari, imagini, tu is ein paar Outravita, ke, tschar Outrijauni, o tschar Outrajauns, ja, ke, stu, us Arjonger, und tschar Travert, bana, muss vivre un po' autrement.
9: Sì, già si vive da sì, già anche per esempio magari in altro giorno dall'or va a casa, va a fare con i compagni o va a festeggiare. Ma si dice che in questo periodo della gara sono io forgita a trainare dall'or. Poi è la fortuna che io ho un compagno che va già con la roda, va già a saltare. E perché è forte a avere un sociale contatto anche se faccio i trainare. Gli ausi, gli affastaggi che è un po' lasciato da una perdita in questo periodo. Però che vuol dire che war überhaupt nicht festgelegt, anzi. Da lag auch von einer Monat Flur für Feste.
7: Das ist die ganze Bild, die hat ich ein Skirpest auch auf einer Kampagne seit da. Du sitzt in Tschacht, du lagst dir eben ein paar Stagenten, die Sabine lange versprochen, die Sabine mit von Kampagnen, die hat man so ein Buch auch zu, die hat die Idee, die Leute auch schon gezeigt, den Sport. Imagine, bist du, wenn du mal ein Auto ruhig machst, die Idee, wenn du für ein Triathlon konnte.
9: Ja, genau, ich jude auch eine Kampagne, die fest für Sport, also da drei Jahre magari nie ganz wohl, da ich kula roda, ich saute, aber auch eine Fahrer kommt zu Kate, ich bin wang einfach. Ich kann jude schalte.
7: Bitte, du musst ja, ich passe dazu, Kulon.

0: Isabel Hofer, durch die Jai gestang ist du fast die Prim Triathlon. Impressions, angesammelt, Resultat, kokla tabutatsch, aspitovsi, kokla jita, konten sind pur das Prim Triathlon.
1: Gestang ich fahre mit Prim Ironman 70.3, anzi mit Prim Triathlon, mit Vita. Perché triathlon ulaini toca un temp ula culai fine a già culai einfach quet il ziel li un triathlon che di già sia ni a tan sare a già che circa 2 km da nude pon a 90 km da roda e pon mon a mesa maratona e per quel ulai quet ziel la buta shaldi buta musidi son te da 16ª di mi categoria lo fech pe a tout le monde perché son shaldi contenta anche a jac il temp fania gonspel fang la su la Estonia a Tallinn la jetal di dant la jetan tang la gara al fo shaldi davanti perché il fol nia sauri però son da stram contenta con mi risultat.
0: Koila pailo panastis pranatel garjeda dijon resnet la vrel antan la garjeda de charcolé kun agent ma imagini danto do shila per un pa conosh urgent jamie un paor un peu
1: dans la gara il ganz important de comme a rojne kun jant a jac ni un pa bon bon reves i kalt jo da ani a pense a la gara i do la gara kanken a fina kanken ba ma jetzek pona regionu la gara, regionu kokla jezita i kolia konsek de bel.
0: Izu pa do la gara jeda ma boni družne, izu pa nia ilo morč.
1: Si ka langa, pero kun la fam da i pa maja i čakule kolia un po bel, perka li lo amba mo l'energia i dant al dut jezu mo tang avgerekt per tut l dik nga gara ja.
0: Angeni bank l'adrenalina je stersa, te zdi ti pasa 5 eura, perché man immagini che dentro it mi sresto anche siamo bevuto ma io zeg c'è bevuto un po' o c'è mai un po' il lo resang pol trainer che ti dirà che c'è va bang ma i perché da uni un altro momento che c'è un dis no ma io sono ne bond ma io zeg un tang la garzi da altro sì o mo sem pa clo de regola bevri ma io zeg no in galenk pestr mal corp in crisi di sommo sila.
1: Lo muesse maia a jac ye pluda chingaura de garageda. Per exemple, dia e bu sung la roda e ponank scomincia maia in valguna barrette. Un tank foi sung la roda e ponank saute e maia in tre gels. Lo muesse un pare a maia sung la roda un tank la gara un pare a toit l'energia. A jak skumancha promoda la gara proer aksta roba pona sraidal magon i kalie dan grum an di problem chuldi ki ma sa magari ceder
0: tant bev sa tu tant atel garjeda i fos interessant bist reservei tant toll un pa ju di jo an gaja kun di spunk da do es pertu un kilo doi
1: ie bevi magari ki 2 litri da ega kun elektrolyten. I in tang la garage da un tolnia giù un pedinct fette o trovela tel o trmuschli, però un tol giù un grum da ega, circa di già sin 4 litri d'ega, va ora dal corp, i colie im scialdi li an crie a to su in o colpna prdu.
0: Mas ba pona i dis do, angi no ma ia i bev rautrman tro ste farm so, di gianti tempo la bonus, c'è sa tu po fa, i dis olena do.
1: Da la gara e proa maia angschlieria, già che il magon è nia ganz a una con il corp, però un po' proa maia tut quel qua, già che sa vuoi che il corp ha troacas, e anche il di da fa anche important da maia, e tanto tut anche bevra già in sua, in tang tutta la gara, e perché è il ganz important anche da bevra.
0: Rumbe plan la fin, Isabel Hofer, un po' di impressione o di un tipo di restato che esprime triathlon.
1: Ma qualche restato più forte tutta la stimmung in Cantaur. La gara organizzata da Strampang, il fuori un scialdi zuschauer, che fa tifo a Dutsch, sono guardati zili, rati fuori 100 persone che mi fa tifo, 100 persone sulla che conosce una persona. היא כל פעם, כל סבורה, אני פחל פלובל, היא פחל ראתי, פחש פילינג, פשוט כשפוחת, פשוט כשת הגרס.
0: היא ראתי את צ'לנג שלה, דג'סי, כשת פה לפחימה, מסגור ניה לולטימה.
1: שהיא כל פעם ממש לראה.
0: פחש זן, דג'ון צק תולס פיינאנט, כתה דג'ס, פשוט פשוט ניה דקשת, כלו, פה פושטר, Du mag mal einen Monschel Iron Man Gonselgrant, die schon mal Schiller, oder die sind du quasi nach speziellen Tagen Schiller kokleiert, weil er bang geht, wo es bestimmt mehr für mich auch Tempo, wo er ein Tautriloge, als wir schon gesehen haben, die ich für die Marathons, die ich mal über die Engels für, als ich mit Sabella, als ich bei Passagier New York, die Passagier, sie bei ihr ein Glück, so ein Mond, sie bei einem Puhn, eine bonne Schuze, sie hat eine Garage da, wo sie visiten hat sie da.
1: Après prochain Iran, ich rate, ich kann die Distanz hier assehen, pero un jetzt mi vita ula si ban fema ganz la longa cal irati un po mi zil ti prossimi anni
0: ti smo già una ti smo la aurela irati cal possun ban di ieter grazie per questa ciaculeda complimenti co dit niame un sport ma tre sport bel no lauter passa cinga ora de fadia i scurnia sec pro union Isabel Hofer, de graag monede per la chaculeda e dit bon an preldauni.
1: De grati e bella saira duc.
0: Cal di gentiena, bella saira duc seduc caica scutasu. Mi nome Simon Moroder, a saudi an autriada.

0: Wissen, hoffen, glauben, denken. Ich glaube an die Zuversicht in mir. Wissen, hoffen, glauben, denken. Spürst du es auch in dir? Bei Südtirol.
1: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
2: La fatica dei nostri tempi, però vedo che anche in libreria ci sono sempre più testate che si occupano magari di letteratura, di poesia, che è una cosa che non si vedeva da tempo.
3: Sì, questo,
2: forse c'è questo bisogno.
3: Questo sa. Evidentemente corrisponde sì a una, evidentemente una necessità.
2: A una magari, disperazione sì. Probabilmente.
3: Sì, anche questo è vero. Un ascoltatore che scrive un messaggio al 335-56-34-296 ricorda anche gli Schiantos, dunque ci ricorda il fatto che certo. In un certo senso questa attività di questo gruppo, di questo nucleo di persone andava in direzioni davvero un po' imprevedibili, curiose, strane, una curiosità che contagiosa che riusciva a mettere insieme talvolta valori anche molto differenti. E a proposito dell'audacia di Gianni Sassi, ricordo in un'intervista tanti anni fa lui diceva che non si rassegnava troppo all'idea che i dischi della Cramps non venissero valorizzati nei negozi di dischi. Allora c'erano ancora negozi di dischi anche nel nostro paese, e allora la sua idea fu di metterla nei musei e dunque andare al Beaubourg di Parigi, mettere 80 copie di un disco di John Cage e constatare che dopo pochi giorni era esaurito. Dunque bisognava andare a cercare il pubblico, secondo lui, dove il pubblico c'era. Un'idea interessante, certo. No? Da un punto di vista anche del marketing, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, però credo che fosse già un'idea, come dire, di coda, nel senso che quando la Cramps parte inizia a pubblicare, la discografia era potentissima e le copie vendute erano moltissime, mentre questa idea museale sicuramente riguarda già una fase in cui certi dischi cominciavano a essere un po' difficilmente reperibili.
3: Della fine degli anni 80, senz'altro.
2: 80 già, certo. E quindi sicuramente, ecco, lui ha vissuto anche, Gianni Sassi sicuramente ha vissuto anche questa parabola in cui dai primi anni 70 la discografia era potentissima e la fondazione della Cramps per lui era questo, era uno strumento politico. Lui e Gianni Simonetti si erano dati come compito proprio di utilizzare la cultura pop, la cultura della musica pop per arrivare a un pubblico quanto più ampio possibile e dire le cose che a loro stavano a cuore, che poi erano quelle che c'erano attraverso l'arte in Milano Poesia, nelle loro pubblicazioni e tutte le loro attività, cosa che a fine anni 80, primi anni 90, quando poi gli ultimi anni di vita di Sassi erano già completamente cambiate, insomma, questa è la storia, diciamo. Però tutto questo è rimasto, io credo che anche l'interesse che c'è quando pubblichiamo, come è successo nel 99, quando abbiamo pubblicato il primo libro su Demetrio Stratos, anche successivamente con altre pubblicazioni su John Cage e quant'altro, abbiamo sempre visto che c'è non solo un interesse da parte di chi ha vissuto quegli anni, ma anche di moltissimi che in qualche modo conoscono il mito di questi personaggi, di questi artisti e di quegli anni, perché riconoscono delle esperienze autentiche, delle esperienze veramente importanti, e questa cosa credo che valga la pena di tenerla viva, perlomeno, ecco, questo non è poca cosa, credo che valga la pena.
3: Sì, un ottimo sistema e un ottimo modo per tenerla viva è appunto dare un'occhiata a questo settimo numero del quadrimestrale Haze, che è dedicato all'opera di Gianni Sasso, degli Stratos, degli Aree, di Chiari, Giuseppe Chiari, di Fluxus in Italia e gran parte di queste vicende straordinarie di cui abbiamo parlato con Claudio Chianura, curatore di questa rivista. Gli chiederei soltanto tanto come reperirla per i nostri ascoltatori, qual è la maniera per poter acquistare Haze?
2: Dunque, la rivista è distribuita da Messaggeria Libri, quindi è distribuita virtualmente in tutte le librerie, basta chiederla, quindi in qualunque libreria, e i librai meno pigri la procureranno senza problemi. Il modo più veloce è sul sito della casa editrice, che è www.haze-auditoriumedizioni.it.
3: Rimane dunque un rapporto con Auditorium come rivista e come edizione. Esattamente. Dunque, io ringrazio davvero Claudio Chianura di essere stato con noi, averci raccontato tutte queste cose, e lo ringrazio anche per aver pensato a questa rivista e appunto aver fatto il grande sforzo di poter creare una rivista così fascinosa. Ripeto, 152 pagine tutte a colori, è un impegno non indifferente. Dunque, settimo numero di questo quadrimestrale, lo voglio salutare augurandogli una buona serata con un pezzo davvero forse potremmo dire proprio più adeguato di questo non c'è, perché è la Cheap Imitation di John Cage, che uscì proprio nella collana Nuova Musica, il numero 17 di questa collana, con al pianoforte lo stesso John Cage, registrato, si dice, in un giorno di pioggia il 7 marzo del 1976 nel mitico Mills College in California a Oakland. Grazie Claudio Chianura di essere stato con noi.

0: E quello che ascoltiamo ancora in sottofondo è questo brano per pianoforte solo di John Cage, composto nel 1969, Cheap Imitation. Si tratta di un pezzo basato sull'indeterminazione creato attraverso il lancio delle monetine dell'I Ching, basato ritmicamente però sull'opera Socrate di Erik Satie, che è stato il grande mentore, potremmo dire ideale, di John Cage. Dunque, innamorato della musica di Satie, ha spesso citato, comunque ha fatto riferimento alla figura di Erik Satie come un suo grande predecessore, dunque anche all'attività di compositore fuori dagli schemi, fuori dalle norme. È risultato in fondo, come molte altre opere di John Cage, di una collaborazione importante con la compagnia di danza di Merce Cunningham, e in questo caso però la coreografia originale non si basava sulla musica di Cage, bensì su un arrangiamento per pianoforte del dramma sinfonico Socrate, appunto, di Erik Satie. E quindi nel 1947 Cunningham coreografa una danza basata sul primo movimento di quest'opera, e Cage fa una trascrizione per due pianoforti della musica, perché normalmente le danze di Cunningham erano abitualmente accompagnate soltanto dal pianoforte. Poi nel 68 si decide di ampliare la coreografia di due movimenti, e per problemi legali legati all'utilizzo della musica di Satie poi si arriva a questa composizione, che nasce dunque sulla traccia ritmica del Socrate di Satie, ma con dei mutamenti nella tipologia delle note, del modo in cui vengono eseguite e della tonalità in cui vengono eseguite, affidate appunto al caso, al lancio delle monetine dell'oracolo I Ching. Questa era una celebre esecuzione di questo brano dovuta allo stesso autore John Cage, 1976, era finita in un disco della Cramps Records di Milano. Il direttore artistico era Gianni Sassi, di cui abbiamo evocato la figura con Claudio Chianura, e apparteneva a questo album intitolato unicamente Cheap Imitation, perché conteneva tutti e tre i movimenti di questo lavoro, nella collana Nova Musica numero 17. Siamo alle 22:11 minuti 48 secondi, e a questo punto è il momento di voltare pagina e parlare di qualcosa di molto differente. Abbiamo detto in anteprima, nel sommario, che in relazione alla Repubblica nelle memorie 1946-2016, che peraltro è la 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si svolgerà tra pochi giorni, tra il 17 e il 20 settembre, promosso dall'archivio dei diari di Piero Santostefano, che noi spesso qui, direi costantemente qui a Radio 3, ne abbiamo parlato e abbiamo documentato. Incontreremo questa sera uno degli 8 finalisti di questo concorso. Si tratta di Nedal Cini Alziod, per farci raccontare il suo libro diario in concorso al premio. Buonasera, Nedal Cini Alziod.
1: Buonasera, grazie dell'invito e grazie per quanta bellezza ci regalate. Vi ascolto ogni volta che ne ho l'occasione. Grazie.
0: Grazie. Io voglio ricordare che Nedal Cini Alziod è un italiano di origini giordane, proviene da una famiglia palestinese, profuga nel paese durante la guerra di Giordania contro l'OLP, e poi in Italia dal 1985. Nedal diventa neuropsicologo, ma il suo viaggio è principalmente un viaggio alla ricerca di un'accettazione anche di se stesso, del proprio profilo, della propria autentica identità. È così?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Il mio viaggio è principalmente una ricerca. Una ricerca alla mia identità, una ricerca in un posto nel mondo, ma soprattutto un posto dentro me stesso. Se dovessi raccontare il mio testo in poche parole, direi che è la storia di un viaggio, ma non è cominciato con me. Nel primo capitolo io mi interrogo molto, no, sul fatto quanto in realtà quello che siamo dipenda in qualche modo solo da noi, no? E che comunque la nostra esistenza no? Arriva anche da molto lontane, dai nostri antenati.
0: È proprio così.
1: Quindi,
0: E in fondo, ecco,
1: esatto.
0: anche dal titolo, Clandestino, una vita non prevista, questo è il sottotitolo, ed è un'autobiografia che parte nel 1966, anno di nascita, ad Amman in Giordania, di Nedalcini Al-Ziyad, e arriva fino al 2025, dunque potremmo dire ieri. Dunque è un racconto di una
1: Esatto.
0: vita.
1: Esatto, è un racconto di una vita che oltretutto non comincia con la mia vita, comincia prima che io nascessi, comincia dalla storia dei miei genitori, erano dei beduini analfabeti, vivevano in un piccolo villaggio ai confini della Giordania. Poi a causa di un dramma familiare la loro vita è cambiata completamente. Mio padre finì in carcere. Mia madre, per paura di una vendetta, dovette affrontare da sola un viaggio difficile verso Amman, portando con sé due figli e miei fratelli grandi. Io non ero ancora nato. Con la parte della mia storia mi ha sempre fatto pensare a quanto poco possiamo scegliere a volte, e il punto da cui comincia la nostra vita. Io sono nata ad Amman, sono cresciuta in una famiglia numerosa, in una casa dove c'era affetto, tradizione, religione, ma anche tante domande. E da bambino ho conosciuto molto presto anche la guerra, purtroppo. Ho vissuto il Settembre Nero, lo scontro tra i fedaini palestinesi e l'esercito giordano. Ho visto la paura entrare nella vita quotidiana. Ho visto le macerie, ho visto cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ricordo soprattutto una cosa, le bombe esplose, una di queste uccise un bambino, un mio amico d'infanzia, il bambino con cui avevo fatto i primi giochi, abitava solo a 20 metri da casa mia. Era anche lui figlio di una famiglia palestinese rifugiata. Aveva 7 anni. Quello è sicuramente uno dei ricordi che sono rimasti dentro di me. Forse perché da bambino non puoi capire la politica, non puoi capire davvero perché, non puoi capire perché due gruppi si compattono. Capisci soltanto che un bambino ieri giocava con te e oggi non c'è più. Poi.
0: Eh sì, sono naturalmente esperienze squassanti per la mente, per il cuore di un bambino, ovviamente, cose che, come diceva Nedalcini Al-Ziyad, un bambino non dovrebbe vivere, non dovrebbe vedere, non dovrebbe assistere a queste cose, e purtroppo esistono. E gli esempi, anche molto recenti, ci
1: Sì,
0: riportano
1: esatto.
0: naturalmente a Gaza, tutto il problema dello sterminio così compiuto nei confronti di tantissime persone, migliaia e migliaia di persone, molti dei quali civili e bambini. C'è però qualcosa in questo libro, Clandestino, una vita non prevista, che è un'autobiografia, qualcosa che riguarda qualcosa di ancora più intimo, ancora più profondo, qualcosa di cui è anche difficile parlare, che è il problema dell'identità sessuale, no? E questo è il cuore, uno
1: Esatto.
0: dei cuori di questo bel libro. Ci vuole raccontare
1: Esatto.
0: qualcosa, Al-Ziyad?
1: Certo. Il titolo della mia autobiografia può tirare a ingannare. In clandestino, in realtà, non perché clandestino giuridicamente, anche se c'è stata una piccola parentesi cioè, dove lo sono stato per alcuni mesi, ma la mia clandestinità è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Ho detto è stata, forse lo è ancora in certi frangenti. Io sono arrivato in Italia a tratto, avevo vinto una borsa di studio in Giordania e per cui avevo questo diritto ad una possibilità di studio nell'Occidente. Tutti mi consigliavano di andare negli Stati Uniti perché lì c'erano più opportunità, perché era il paese dove ci si va e diventa ricchi. E io ho fatto una scelta un po' strana, ero attratto da. Avevo letto nella biblioteca di Amman un libro su Michelangelo Fui attratto da questa immagine di arte, di bellezza e di libertà. Quindi arrivai in Italia nel 1985, soprattutto per motivi di studio. Non sapevo, cioè, pensavo solo che avessi dovuto studiare, in realtà non sapevo che avresti avuto un percorso molto più profondo nella conoscenza di me stesso. Allora, ho dovuto imparare una lingua, trovare il mio basto, trovare il mio posto, affrontare la solitudine, la difficoltà di essere straniero, la paura di non poter restare. Poi ho dovuto affrontare anche un'altra cosa, capire chi ero. La mia vita con Giovanni è stata una parte fondamentale di questo percorso. Con lui ho potuto finalmente vivere una verità che per molto tempo avevo tenuto dentro di me, avevo tenuto nascosto perfino a me stessi. Poi è arrivata. Vado in sintesi perché ovviamente la storia è molto più lunga. È arrivata la malattia e Giovanni mi ha lasciato. E dopo la sua morte è rimasta Flora, sua madre. La nostra storia è diventata anche una storia di famiglia, in un mondo che forse nessuno avrebbe potuto immaginare. Per questo il mio testo alla fine, non è soltanto la storia di un immigrato, né soltanto la storia di un amore, né soltanto la storia di un uomo che ha cercato la propria identità. È la storia soprattutto di una famiglia che si sposta, di una persona che cerca un posto nel mondo, di una vita che basso dopo basso cerca di diventare libera. E forse è anche per questo che ho voluto scrivere, perché quando guardo indietro mi accorgo che molte delle cose che mi sono successe non appartengono soltanto a me. Dentro la mia storia ci sono la guerra, la migrazione, la paura, la ricerca della libertà, i diritti, l'amore, ma soprattutto c'è il desiderio molto semplice, molto umano, di poter vivere la propria vita senza dover chiedere il permesso di essere quello che si è.
0: Insomma, quanti elementi importanti di interesse ci sono in questo Clandestino, una vita non prevista, autobiografia 1966-2025, lo ha scritto Dalcini Alsiod. Vogliamo ricordare anche con quale editore esce?
1: In realtà ancora
0: Siamo ancora
1: il
0: alla
1: mio testo,
0: ricerca, ecco.
1: non sono neanche alla ricerca, in realtà per me io ho consegnato questo, io conosco il diario diaristico da molto tempo perché ho la fortuna di stare a pochi chilometri di distanza, infatti io vivo ad Arezzo ed è la città di Giovanni, di Flora, la mia famiglia che ora non ci sono più anche se continuano comunque a vivere con me. E per cui ero facilitato da questa distanza, conosco il diario da tanti anni, aggiungo che sono appassionato da sempre di lettura e soprattutto di lettura di storie vere. Perfino quando mi guardo un film, cerco di scegliere il film in base a una storia vera, no? La lettura per me è stata di grande sostegno. La lettura e la scrittura negli anni di scuole medie e superiori in Giordania erano le compagne più fedeli. Leggevo tantissimo, nella lettura ho trovato un mondo parallelo che mi faceva uscire anche dalla mia realtà. La scrittura è stata una passione immediata, ero appassionato di poeti arabi, Abu Nawas, al-Mutanabbi, e scrivevo però soprattutto, anche se non l'ho mai scritto in modo esplicito, comunque anche nella scrittura l'ho scritto sempre in modo implicito, di me per sopravvivere, per raccontare quello che comunque non potevo raccontare a nessuno.
0: Per affrontarlo e in un certo senso decodificarlo in una maniera che riusciva in un certo senso anche a dare la soddisfazione e la, così, del racconto di una realtà intima.
1: Esatto.
0: Si tratta di un manoscritto, fra l'altro, questo lavoro.
1: Sì, principalmente sì. In realtà non esattamente, perché io poi, quando arrivai in Italia, avevo in qualche modo smesso di scrivere, perché capivo che non era la stessa storia. Ero impegnato ad imparare una nuova lingua, e i miei studi erano in campo di tipo tecnico-scientifico, quindi purtroppo la scrittura, e lo dico purtroppo perché poi in realtà non mi rendevo conto di quanto mi è mancata, è stata abbandonata a lungo. Poi l'ho trovata grazie all'incontro con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, un altro tesoro della Valtiberina riguardo l'argomento oltre al diario. E ho fatto un percorso di scrittura autobiografica, dove ho trovato il coraggio, ma anche un linguaggio, perché non fu facile. Inizialmente ho iniziato a scrivere in un accento, direi, occidentale. So che lei ha letto la mia autobiografia, quindi non so se questo poi, certo, appare dalla scrittura. Poi, andando avanti piano piano, mi sono rincontrato un po' in qualche modo in quel ragazzino che scriveva, e ho trovato il mio modo di scrivere, insomma.
0: E dunque, io voglio ringraziare Nedal Cilian Ziod, italiano di origine giordane, che è stato con noi per raccontare il suo Clandestino, una vita non prevista, che è in concorso per il premio Pieve Saverio Tuttino 2026, promosso dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, la sua 42esima edizione, un bel programma di libri, mostre, spettacoli, concerti, dialoghi con autrici, autori e testi in concorso, ma anche altre possibilità di incontro. Ci sono molti nomi anche legati alla nostra rete Radio 3, anche Guido Barbieri, Monica D'Onofrio, ci sarà l'ex direttore Marino Sinibaldi, assieme a Umberto Gentiloni Silveri, assieme a Filippo Focardi e tante altre energie persone che potranno raccontare qualcosa a proposito di questa Repubblica delle Memorie. E il premio Città del Diario verrà assegnato quest'anno a Lella Costa, attrice, scrittrice, drammaturga, per il suo eccezionale lavoro sulla memoria, è consegnato durante la cerimonia di premiazione degli 8 racconti autobiografici finalisti al premio Pieve, tra cui appunto proprio il lavoro di Nedal Cilian Ziod, Clandestino, una vita non prevista. Dunque, in bocca al lupo per questo e per tutte le prossime attività sue.
1: Viva il lupo, grazie mille, grazie mille, buon lavoro a voi.
0: Grazie, buona serata e a presto.

E la musica di Benjamin Britten continua ad aleggiare qui questa sera a Radio 3 Suite, dopo il Requiem della guerra che abbiamo ascoltato come primo cartellone. Qui abbiamo ascoltato Pan dalle 6, Metamorfosi da Ovidio per oboe solo, dall'oboe di Gernot Schmalfuss, una dei lavori che parla di più all'interno dell'opera di Britten, della trasformazione, delle trasformazioni, delle metamorfosi che ognuno di noi attraversa, un po' come nel libro di Nedal Chinyalziod viene raccontato nel suo manoscritto. Dunque, alle 22:30 minuti e pochissimo di più, siamo in perfetto orario per aprire il nostro secondo e ultimo cartellone questa sera qui a Radio 3 Suite. Il Festival dei Festival di Macula di Giorgio Marino ci riporta a Milano, ma facciamo un salto indietro nel tempo. La registrazione risale al 16 maggio dello scorso anno nell'Auditorium di Milano, con l'Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini e con un solista d'eccezione alla viola, Antoine Tamesti, in un programma che prevede all'inizio il concerto per viola di Francesco Filidei, compositore pisano, classe 1973, e nella seconda parte invece i notturni, il Nocturne, trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, che ascolteremo appunto con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano e dal coro I Giovani di Milano, maestro del coro Maria Teresa Tremontin. Il lavoro di Francesco Filidei è una prima esecuzione, era nel 16 maggio dello scorso anno, una prima esecuzione in Italia, una co-commissione della Bayerische Rundfunkmusik Viva e Milano Musica, con il sostegno della SACEM, che come forse qualche ascoltatore sa è la compagnia francese del diritto d'autore, analoga diciamo alla nostra SIAE. Un lavoro che si articola in tre momenti: I Giardini di Vilnius, Tutto Mondo e War Flower. Dunque sono tre momenti che vengono tenuti insieme naturalmente da Filidei, con la sua scrittura sempre immaginifica e sempre piuttosto solida, anche grazie alla bravura straordinaria di Antoine Tamesti, che è un violista francese affascinante per i repertori che attraversa, e al tempo stesso la fascinazione però principale di Filidei in questo caso è la ritualità. Dunque anche questo elemento rituale fa parte dell'orizzonte artistico di Filidei, anche in questo caso per il concerto per viola, che ricordiamo è un lavoro del 2023 e che ascoltiamo appunto dalla viola di Antoine Tamesti, da Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano, per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

Applausi a Milano il 16 maggio dello scorso anno all'auditorium appunto della città lombarda con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano per questo concerto per viola di Francesco Filidei, una composizione del 2023 che era eseguita in quell'occasione in prima esecuzione italiana, mentre la prima esecuzione assoluta avvenne nell'aprile dell'anno precedente, nel 2024, a Monaco di Baviera, con la parte solistica già affidata al dedicatario Antoine Tamesti, dal quale l'abbiamo ascoltata anche in questa versione, un violista francese davvero di grande esperienza e di grande bravura, con una viola molto precisa, ricca di espressività, e ha dato appunto a questo brano anche questa sua particolarità. Dunque si capisce che era stata pensata proprio per lui questo lavoro. Lo stesso Francesco Filidei, compositore pisano, dicevamo, allievo di Salvatore Scerlino, ha scritto proprio di questo lavoro delle note: capita a volte che alla fine di un lavoro affiorino alla superficie le radici che hanno nutrito il suo percorso di scrittura. Con questo concerto per viola è andata proprio così, ho seguito la strada intrapresa con i tre quadri per pianoforte e orchestra, che cercava di coniugare la classica forma in tre movimenti con le caratteristiche salienti della teatralità italiana, e la teatralità e la ritualità sono elementi che tornano spesso in Francesco Filidei. Dunque ho costruito un primo movimento ampio e tortuoso costituito da due movimenti contrastanti, uno scherzo e un andante. I nomi dei pezzi mi erano già chiari all'inizio dalla rielaborazione dei Giardini di Vilnius, quindi è occasione anche per ricordare ai nostri ascoltatori i tre brani di cui si componeva questo concerto. Tutto mondo, il brano centrale, con una citazione dal Falstaff verdiano, per chiudere con What is a Flower. Dunque questi elementi poi li si ritrova anche nel Nome della rosa di Umberto Eco, del quale poi peraltro Francesco Filidei ha dato prova di così entrare dentro quel lavoro proprio con una sua opera specifica, proprio alla Scala di Milano qualche tempo fa. Il concerto milanese che stiamo trasmettendo come secondo cartellone e che rientrava nell'ambito della rassegna Milano Musica vedeva nella seconda parte il trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, I Nocturne Celebri, un brano che rappresenta così uno dei vertici dell'impressionismo di Claude Debussy. A volte viene chiamato Trois Nocturnes proprio perché è diviso in tre aree, tre brani molto distinti, oppure Tre Notturne in italiano, composizione in tre movimenti per coro femminile e orchestra scritta tra il 1897 e il 1899, e si basa su versi tratti da Poème Ancien et Romanesque di Henri de Régnier del 1890, dunque quasi contemporanei. Su questo lavoro, che si compone appunto di tre momenti, Nuage, che è un moderato, Feste dunque, che è un animé e très rythmé, e infine Sirène, modérément animé, sono i tre lavori che compongono Nocturne. Lo stesso Debussy descrive in questo modo: il titolo Nocturne vuole assumere qui un significato più generale, soprattutto più decorativo. Non si tratta dunque della forma abituale del notturno, così come lo abbiamo conosciuto nel corso della storia della musica, ma di tutto ciò che la parola contiene a livello di impressione di luci particolari. E qui passa Debussy in rassegna tre momenti. Nuage è l'aspetto immutabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Fête è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con bagliori di luce improvvise, anche l'episodio di un corteo, una visione abbagliante e chimerica che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane ostinato ed è sempre la festa con la sua mescolanza di musica, di polvere luminosa che partecipa a un ritmo totale.
Infine Sirène è il mare e il suo ritmo che non si può contare. Tra le onde argentate di luna si ode, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Dunque ascolteremo i Nocturne celeberrimi di Claude Debussy, Nuages, Fêtes et Sirènes, dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Tito Ceccherini e dal Coro dei Giovani di Milano preparati dal maestro del coro Maria Teresa Tremontin, per una durata di circa 25 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi del pubblico dell'Auditorium di Milano per questa esecuzione del Trittico Sinfonico per Coro Femminile Orchestra Nocturne di Claude Debussy. Lo abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica di Milano e dal Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini, al culmine, alla fine del concerto del 16 maggio del 2025, nell'ambito del Festival Milano Musica. Rappresentava questo l'ultimo ascolto del nostro secondo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, ma abbiamo ancora un po' di musica da offrire ulteriormente ai nostri ascoltatori. Lo facciamo volentieri tornando al nome di Benjamin Britten, alla sua grande musica, e facendo un po' un salto indietro nel tempo rispetto alla sua carriera, perché troviamo nelle variazioni su un tema di Frank Bridge, l'opera 10 per orchestra d'archi di Benjamin Britten, troviamo un compositore poco più che ventenne che omaggia il suo maestro Frank Bridge. Studiò Britten con Frank Bridge dal 1927 e nel 1932 iniziò a scrivere qualcosa, una serie di variazioni su un tema da un'opera di Bridge, ma poi riprese il lavoro più avanti sotto commissione, per così dire, e questo lavoro venne poi completato in pochissimi giorni e diede luogo appunto a questa serie di variazioni su un tema di Frank Bridge. Ognuna di queste variazioni è un accenno a una qualità, una tipicità specifica della personalità di Frank Bridge, ma naturalmente riflessa attraverso il prisma della personalità di Britten. Dunque ascolteremo da queste belle variazioni quattro momenti: il moto perpetuo, allegro molto, la funeral march, la marcia funebre, un andante ritmico, il chant, dunque un lento, e infine la fuga e finale, allegro molto vivace, lento e solenne, che conclude questo. Sono i quattro momenti che abbiamo scelto per quattro momenti finali dalle variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 di Benjamin Britten. Ascoltiamo in una versione storica, un'esecuzione storica, la Filarmonia Orchestra diretta da Herbert von Karajan a metà degli anni 50.

un immenso Herbert von Karajan nei suoi anni londinesi, alla metà degli anni 50, alla guida della Philharmonia Orchestra, per questo finale lento e solenne, ma io aggiungerei anche misterioso, se non misteriosissimo, che conclude le Variations on a Theme of Frank Bridge, l'opera 10 di Benjamin Britten, le variazioni su un tema di Frank Bridge che era stato il suo maestro e da cui aveva preso spunto Britten con il secondo dei Three Idols per quartetto d'archi di Bridge. Ed è curioso che questo tema poi in realtà venga riprodotto nella sezione di apertura in maniera piuttosto fuggevole, ma poi raggiunga soltanto nel finale la sua citazione con grande peso, con grande chiarezza, e questo naturalmente fa venire voglia di riascoltare tutto il lavoro alla luce di questo finale, un finale bellissimo che ci dà anche una dimensione così del prisma compositivo di Britten che abbiamo ascoltato in un lavoro della sua grande maturità, War Requiem, di un impegno notevolissimo. Questo è un lavoro giovanile invece, ma già in cui si vede la mano fermissima e l'ispirazione autentica, genuina e verace di questo grande compositore novecentesco. E dunque siamo arrivati davvero all'ultima pagina in programma e siamo arrivati anche naturalmente ai saluti finali per oggi alle 23 e 57 e secondi. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato, come sapete, da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri.

ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Luca De Ioris e Marco Azzori con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Trisuite naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire naturalmente tra pochi secondi da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

E come ogni grande forma di culto che si rispetti, anche Birds of Canada in tutto il loro percorso a partire dagli anni 90 non hanno mai spiegato troppo della loro musica, della loro visione, del fitto orizzonte concettuale, di quella ontology, di quell'elettronica analogica con profonde connessioni con il passato della musica inglese, eppure così proiettata verso il futuro, che sarebbe diventata un genere molto importante nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni 90 e di cui i Birds of Canada sono stati letteralmente dei profeti. C'è un certo ermetismo e quindi non fa eccezione neanche il ritorno del duo scozzese intitolato Inferno, uno dei dischi di cui si sta parlando di più in queste settimane, quinto album per i fratelli Mike e Marcus Sandison, album arrivato a 13 anni dal precedente Tomorrow's Harvest e uscito a fine maggio sempre per Warp, che è stata l'etichetta che ha pubblicato tutti i loro lavori fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90. Musicalmente il labirinto d'inferno ci riporta in quella dimensione allo stesso tempo straniante ma anche accogliente e familiare, fatta di library music, quindi di musica per sonorizzazioni, campionamenti, con anche qualche punta cosmica, con accenni carpenteriani. Come sempre però, e come ci insegnano i Birds of Canada, il diavolo sta nei dettagli, quindi i segnali, gli indizi del modo in cui interpretare questo nuovo capitolo della saga dei Birds of Canada sono non soltanto nell'ascolto complessivo ma in alcuni aspetti che sono stati legati alla comunicazione del disco, alcuni elementi specifici in vari brani. La cifra principale di Inferno è questa sorta di misticismo, questa sorta di profezia tra decadenza post-apocalittica e rinascita. C'è una parte molto scura iniziale dove ritroviamo anche campionamenti di canti Hare Krishna e poi piano piano andando avanti sembra andare verso una sorta di rinascita, anche addirittura con riferimenti al Vangelo secondo Giovanni, come nel brano che abbiamo appena ascoltato intitolato The World Becomes Flesh. Una stratificazione quindi di segnali, di rivelazioni, di elementi anche contrastanti tra loro. L'album del resto è molto lungo, ha un respiro musicale molto ampio dove la sensazione è proprio quella di passare da spazi più sospesi, più liminali, ad aperture invece più grandiose, da atmosfere vintage e nostalgiche a appunto questi futuri distopici, con una parte come dicevamo iniziale più infernale, una seconda invece più meditativa e ascetica, e quella tantissimi riferimenti alle religioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era appunto The World Becomes Flesh, da Inferno dei Birds of Canada. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Blood in the Labyrinth, dove fa la sua apparizione anche un sitar.

E dalla dimensione tra inferno e ascesi del ritorno dei Birds of Canada siamo scivolati, in questo caso letteralmente, visto il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in un altro album dove convivono altrettanti contrasti, un album il cui titolo è sostanzialmente un riferimento al paradosso. Si intitola infatti Paradescence, il nuovo lavoro in studio pubblicato dall'etichetta newyorkese Revenge dei Visible Cloaks, un titolo Paradescence che allude alla qualità di far convivere desideri in contraddizione tra loro. Slippage invece è il brano che abbiamo appena ascoltato e quella dei Visible Cloaks, che sarebbe il duo composto da Spencer Doran e Ryan Carlyle, è una tavolozza sonora molto ricca in cui ritroviamo glitch, suoni che vengono allungati, sfumati, spostati, echi di campane, suoni che ricordano la musica per i videogiochi, pianoforti in alcuni casi un po' spettrali, in altri casi ronzanti. Anche qui la sensazione è di muoversi tra estremi opposti, siamo in una dimensione che a volte è onirica, surreale, illusoria, ma poi con interventi, quella che ricordano addirittura la musica concreta. E del resto l'orizzonte di influenze dei Visible Cloaks va da Ryuichi Sakamoto a John Cage, passando per Brian Eno, fino a, diciamo, sperimentatori più legati al periodo contemporaneo come Onyo Trix Point Never o James Ferraro. Ascoltiamo un altro brano da questo terzo lavoro in studio dei Visible Cloaks, che sono di Portland, un brano che ha condiviso con Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, duo giapponese che aveva già condiviso con i Visible Cloaks uno dei capitoli della serie Freakways pubblicata sempre da Revenge. Il pezzo che ascoltiamo da Paradescence è Shapes.

E siamo tornati in casa a Warp dall'ambient siderale e ad alta definizione dei Visible Cloaks che abbiamo ascoltato con il brano Shapes dall'album Paradescence, il terzo del duo di Portland. Abbiamo ascoltato senza interruzioni poi un altro brano, un altro ritorno, quello dei Syphil, anche loro legati all'etichetta Warp come i Boards of Canada, anche loro formazione attiva fin dagli anni 90 e espressione di un movimento che in questo caso univa l'elettronica con il post rock più sperimentale, anche con incursioni nel dub. Il nuovo album dei Syphil si intitola Soul.Earth e, pur virando più sensibilmente verso una ritmicità e una profondità, diciamo, dub, ha dentro tutte le tonalità, i suoni, i segni particolari in termini di atmosfere, di increspature ambient che hanno reso assolutamente inconfondibili i Syphil a partire dal loro esordio indimenticabile intitolato Kike. Un album, questo ritorno dei Syphil, che dice già molto a partire dalla copertina, con questo occhio turchese incastonato nel buio, un occhio che sembra fissarci. Siamo anche qui in un territorio che oscilla tra umori molto morbidi e accoglienti a paesaggi invece più inquietanti. Nella musica dei Syphil la melodia trova un equilibrio perfetto, con un certo astrattismo, con una certa vocazione alla sperimentazione. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Ever No Wave, e da questo album dei Syphil intitolato Soul.Earth ve ne proponiamo un altro, Falling First.

Un progetto cotto a fuoco lentissimo è quello dei Paraject, un duo viennese formato quasi 10 anni fa da Bernard Hammer e Mattia Schellander, ma che pubblica il primo album a fine gennaio 2026. Anche la prima performance dal vivo di questo duo è arrivata dopo molto studio e scambio e lavoro in privato a gennaio 2024, dando una spinta creativa alla formazione e alla produzione di questo disco che porta il nome di chi lo firma, Paraject, ed è pubblicato da Castello Records, un'etichetta austriaca fondata dal trio Electro Guzzi, di cui anche Bernard Hammer è un membro. Drum machine, synth modulari, campionatori ed effetti stratificati per ispirazioni che passano dalla musica concreta alla dub. E il risultato è una serie di brani in cui è difficile capire che cosa è eseguito dal vivo al momento e cosa invece è poi manipolato in una seconda parte di lavorazione in studio. E nonostante gli elementi cerebrali fin dal pezzo che apre il disco, percepiamo come le percussioni al centro della composizione poi guidano l'aspetto di più facile ascolto di questo disco, che comunque gioca molto sui contrasti con elementi di leggerezza appoggiati poi su ambientazioni invece sintetiche. Lo ascolteremo tra poco, e come abbiamo ascoltato anche nel primo brano proposto, che si intitola Mani e Pane, dove suoni che richiamano dimensioni quasi oniriche fanno da sfondo a rumori improvvisi e a tratti anche abbastanza inquietanti. Andiamo ad ascoltare la prima traccia di questo disco che porta il suo nome, Paraject.

Parajekt, debutto discografico dell'omonimo duo composto da Bernard Hammer e Matthias Schellander, un progetto viennese pubblicato da un'etichetta che ha sede nella stessa città dove rimaniamo anche per l'ascolto del prossimo disco dal titolo Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big. L'album è firmato da Morning Science, un nome d'arte di Simone Borghi, artista italiano che risiede appunto a Vienna e che definisce la sua musica degenerate ambient, ovvero musica antigeometrica, soggetta al tempo atmosferico, non un rifugio ma un lento collasso di struttura e purezza, dove le atmosfere create danno spazio a eccessi e disobbedienza. Ascoltiamo un esempio di tutto questo e di questo ambient degenerato dal titolo Breakfast in a Nightclub.

Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance è un disco diviso in due parti, la prima più sospesa, più eterea, con titoli che rimandano alla relazione con la propria mente, come Be Faster Than Your Own Depression, sii più veloce della tua stessa depressione, o The Tenderness of Our Autobiography, la dolcezza della nostra autobiografia. E la seconda parte, invece, da cui abbiamo appena ascoltato un esempio, è meno Tenderness of Our Autobiography, la dolcezza della nostra autobiografia. E la seconda parte, invece, da cui abbiamo appena ascoltato un esempio, è meno personale, è un po' più

C'è sound designer di origini italiane, nata però ad Amsterdam. L'etichetta, come molto chiaramente specificato dal suo stesso nome, concentra le sue pubblicazioni su opere realizzate attraverso l'utilizzo di un solo strumento, e nel caso di questo disco lo strumento è un Roland Alpha Juno 1, ovvero un sintetizzatore polifonico analogico.

Your Mist to Us, seguita da Keep Your Spirit, due tracce da Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance, che lasciamo così come ci troviamo anche a lasciare a questo punto Vienna, andando a recuperare un altro esordio discografico, questa volta proveniente dal nord-ovest dell'Inghilterra, nei dintorni di Liverpool, un quartetto dal nome Nightingale Floor, formato dalla poetessa Lauren McLean alla voce e alla poesia, David McLean tastiere, basso 6, sax contralto e baritono, Josh Horsley violoncello e tastiere e Benjamin D. Duval al sampler, trombone e tashogoto o arpa di Nagoya, uno strumento a corde giapponese creato e iniziato a usare all'inizio del Novecento. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a stratificazioni e a generi sovrapposti, ma qui, oltre all'elettronica e agli elementi di improvvisazione, scopriamo anche componenti che richiamano la musica da camera e il jazz.

Crystal Radio è il titolo di questo brano da Five Staging, album di debutto dei Nightingale Floor. Gli strumenti acustici, per quanto manipolati, insieme alla voce di Lauren McLean che appare e scompare tra i brani, la ritroveremo infatti nel pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, anche se elementi di un lavoro in cui l'elettronica ha comunque un ruolo molto importante, spostano un po' l'attenzione sulla presenza umana e quindi di conseguenza anche sulle emozioni. E questo disco risulta in effetti un lavoro molto drammatico, molto immersivo e anche teatrale, come sottolineato anche dal suo titolo. I brani, che sono cinque, corrispondono infatti proprio a questi cinque staging, cinque scene che nascono dall'improvvisazione, ma con i testi poetici poi diventano in qualche modo delle ambientazioni, delle recite. E a proposito di ambientazione, anche proprio il contesto in cui è stato lavorato il progetto ha un ruolo centrale. Ritroviamo il tema della musica soggetta al tempo atmosferico, come il degenerative ambient di poco fa, perché viene descritto più volte come questo Five Staging sia stato scritto tra l'inverno del 2022 e l'estate del 2023, con la specifica delle temperature estreme di queste due stagioni, per cui anche il freddo e il caldo sono riportati nelle composizioni, insieme all'idea di delle sensazioni fisiche che queste temperature poi possono evocare, e al contrasto tra la vita interiore contrapposta ai grandi spazi. Ascoltiamo ancora un brano da Five Staging che si intitola Plume Dark.

E andiamo ora a chiudere con un ultimo album, questa porzione finale di Battiti, in cui strati di musica elettronica si sono sovrapposti, sovrastandoci anche un po' insieme a tutte queste alterazioni di ambienti e umori. E il disco con cui quindi ci avviamo alla conclusione di questa puntata è Sunset and Forever di Cindy Talk, un progetto con oltre 40 anni di storia, nato nei primi anni 80 come gruppo post-punk, drone rock, dalle menti di Cinder e David Clancy, a cui poi si è aggiunto John Byrne. E la formazione insieme alla direzione del gruppo è cambiata diverse volte in questi 40 anni abbondanti, e Cindy Talk, che andiamo ad ascoltare ora, è un progetto solista realizzato sempre da uno dei due membri originali del gruppo, la cantante Cinder, che segue la svolta dei primi anni 2000 in cui lei ha preso in mano il suo primo computer per comporre musica.

Invisible Adventure da Sunset and Forever, che riprende i temi di sacro e di profano che hanno attraversato un po' tutta la discografia di Cyndi Talk. Il gruppo ha avuto una lunga relazione proprio nei primi 2000 con l'etichetta Edition Mego viennese, tra l'altro, quindi città che ricompare di nuovo dopo averla menzionata in riferimento ai primi due dischi proposti in questa sezione di trasmissione. Ma Sunset and Forever è pubblicato da The Helen's Card Sale Agency, un'etichetta nata nel 2003 e dedicata alla ricerca post-industriale e a collage surrealisti, oltre che a progetti che toccano noise e field recording. Ascoltiamo ancora un brano di Cyndi Talk dal titolo Alien No.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Maurice Ravel, Alborada del Grazioso, Orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Alborada del Johann Christoph Bach, Preludium, clavicembalo Gustav Leonhardt.

0: di Johann Christoph Bach avete ascoltato Preludium, Gustav Leonhardt, clavicembalo.
1: Robert Moran, Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.

0: di Robert Morin abbiamo ascoltato Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.
1: Arcangelo Corelli, concerto ottavo in sol minore fatto per la notte di Natale, nei tempi vivace, grave, allegro, adagio, vivace, allegro, largo. Modo Antico Ensemble, diretti da Federico Maria Sardelli.